0: città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.
1: Let's go. Sounds good.

primo disco e il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026, le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Tic, tic, wow. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando

pioggia. Una radio, BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

0: dimmi che ti ricorderai.
1: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Ma quanto sei golosa!
1: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
0: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
1: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
0: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
1: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
0: Pasticceria Ceolin.
1: L'adoro.
0: È lo sport del momento, è il padel.
2: Claudia Piscina e Fitness
0: ha realizzato due campi dedicati al padel.
2: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
3: Claudia Lab.
4: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
2: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: 041 49 65 905.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
7: L'associazione Musica Chioggia presenta
5: Scuola di Musica.
7: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
5: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
7: violino, saxofono,
5: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
7: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
5: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
7: Associazione Musica Chioggia.
5: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia. Radio BCS.
8: Radio BCS.
5: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
9: Tic, tic.
10: Scarica l'app di Radio BCS.
11: Potrai ascoltare Radio BCS
10: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
9: Tic, tic.
5: Radio BCS.
8: Radio BCS.
5: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

0: Con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
1: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
2: Acquista!
3: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
2: Guida!
3: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
2: risparmia!
3: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
4: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
3: Con Take and Drive vinci sempre tu!
4: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
5: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
6: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
5: È una vera specialità.
6: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
7: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
8: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
6: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
7: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
6: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
9: Bagni Lungomare.
10: Dimmi quando tu verrai.
11: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
9: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
6: Ci trovi tanto divertimento.
11: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
9: Passa a trovarci.
6: Dimmi e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
11: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
6: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
12: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
13: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
12: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
14: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Radio BCS. Simply the best. Simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion. Via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best. 30 anni di successi. Simply the best 2000. One more time. One, two, three. 2K Hits.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli. Il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: What is Baccaro?
3: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
2: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?
3: È il CK

0: gastrici che ti misti, di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Enobacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
3: Scegli Sottomarina e Isola Verde,
2: le spiagge dove ci si abbronza di più,
3: per sentirti coccolato,
2: grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti.
3: Per la tua vacanza al mare,
2: Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde.
3: Scegli il meglio per te.
2: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
3: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
2: Cos'altro?
4: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
5: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
6: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
5: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
6: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 0441 55 01 509.
5: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
7: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
8: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
7: inferriate, ringhiere,
8: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
7: portoni scorrevoli industriali,
8: strutture per parcheggi coperti modulari,
7: strutture e macchinari inox per littica,
8: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
8: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
9: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
10: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
9: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda

0: destination del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
2: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS.

0: bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici.

0: aspetta
1: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
5: Amore, non siamo a teatro.
4: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
5: Tesoro, non sei a teatro.
4: Ah no? E dove siamo? In qualche paradiso.
5: Ma siamo da Ceolin.
4: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
5: Pasticceria Ceolin.
4: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
6: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
7: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
5: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
6: L'adoro.
8: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
9: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
8: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
9: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
8: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
10: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
11: Mia nonna.
10: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
11: Mia nonna.
10: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
11: Facile! Ferramenta Sassariolo.
10: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
11: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
12: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
13: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
12: Scopri di più su somit.it.
13: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
12: Affidati a noi.
14: Rooftop,
12: rooftop,
14: rooftop.
12: Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
15: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
12: Abbinali

0: Nuova prospettiva.
1: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Elisa, la grande Elisa in Amore è. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno con Nuccia su BCS.
0: Eccomi, buongiorno. Stamattina sono abbastanza tranquilla, sono arrivata qui, la strada era abbastanza libera, devo dire la verità, non ho trovato i soliti ingorghi, evidentemente anche qualche cantiere si sta, insomma, concludendo, alcune strade si stanno liberando, insomma riesco ad essere anche più puntuale qui la mattina. Ed eccomi qua, questo martedì 30 giugno 2026 da Radio BCS, da Sottomarina Lido, ad augurarvi buona giornata e buon ascolto dei nostri programmi. Ben ritrovati e ben ritrovate. Per il momento ancora temperature elevate, siamo intorno ai 30 gradi anche stamattina e sono le 8 passate da pochi minuti. Vedremo poi l'evolversi della situazione, stiamo aspettando anche un po' di refrigerio dovuto ai temporali che intanto ci sono stati anche in montagna, per esempio anche in Trentino Alto Adige ieri. Se si avvicinano ancora un po', magari arriva un po' di fresco anche qui, eh? Che dite? Staremo a vedere. Dopo ci aggiorniamo sulle previsioni, ma anche sulle notizie. Diamo come ogni giorno un'occhiata anche a quello che è successo nelle ultime ore. E siamo abituati a farlo, insomma, tutte le mattine, tra una canzone e l'altra, diamo anche uno sguardo alle notizie dell'ultima ora. Poi, come ogni mattina, c'è il primo appuntamento anche con la cronaca locale. Alle 9:10 ci occupiamo della nostra città. Ecco, quindi tante belle canzoni, tanta bella musica, ma anche l'informazione. E dalle 9 in poi chiacchiere anche con Gianni, in riservato per due. Buon ascolto anche oggi dei nostri programmi. Se volete mettervi in contatto con noi, 041 40 0046 è il nostro numero fisso, e per i vostri messaggi, richieste, saluti, quello che volete, 338 266 2777. Prima di tutto ciò c'è l'oroscopo, sì, cominciamo tutte le mattine con l'oroscopo perché vogliamo anche sapere cosa predicono le stelle, gli astri. Per oggi, subito dopo la canzone di Taylor Swift, infatti ve li leggerò e la ascoltiamo in Elizabeth Taylor.

0: l'oroscopo di Radio BCS.
1: L'oroscopo di oggi, martedì 30 giugno, ultimo mese di giugno, tra l'altro, da domani siamo in luglio, entriamo nel nuovo mese. Auguri a chi compie gli anni proprio quest'oggi. Buon compleanno. Tra l'altro non c'è un santo in particolare, oggi praticamente si ricordano i primi martiri. Comunque, a voi tutti che festeggiate qualche ricorrenza importante, oltre al compleanno, può essere un anniversario, qualcosa del genere, tanti auguri e che possiate passare una bella giornata di festa per voi, ovviamente. Ora cominciamo. Ariete. L'ingresso di Giove nel segno amico del Leone riaccende all'istante il vostro elemento fuoco. Dopo settimane di freno a mano un po' tirato, ritroverete un ottimismo ruggente. Wow! Toro, questo plenilunio in Capricorno vi regala una lucidità mentale granitica, addirittura. Sarà il momento perfetto per raccogliere i frutti di un progetto a lungo termine. Gemelli, la luna piena illumina il settore delle vostre risorse condivise, dei contratti e dei conti in sospeso, costringendovi a fare un bilancio definitivo e senza sconti. Cancro, è il momento della verità. O si consolida un legame o si taglia il ramo secco. Questo calo di energia coincide con il saluto di Giove che lascia il vostro segno dopo un anno. Leone, Giove fa il suo ingresso trionfale nel vostro segno, inaugurando un anno di pura espansione, fortuna sfacciata e rinascita totale, dopo mesi trascorsi un po' nell'ombra. Vergine, la luna piena in Capricorno è un balsamo di pura concretezza che accende il vostro settore della creatività e delle passioni. Oggi capirete finalmente cosa vi rende veramente felici. Bilancia, la luna piena in Capricorno scuote le vostre fondamenta domestiche. A salvarvi da questa pesantezza ci penserà Giove che, entrando in Leone, riaccende le vostre speranze. Scorpione, il plenilunio in Capricorno vi offre una chiarezza espressiva spiazzante. Oggi direte le cose come stanno, senza filtri, risolvendo un malinteso che si trascinava ormai da tempo. Sagittario, oggi il vostro governatore Giove entrerà nel segno amico del Leone. Si riaccenderanno all'istante l'ottimismo e la vostra sete di avventura. Capricorno, siete il palcoscenici della luna piena, la microluna così si chiama nel vostro segno, che porterà alla massima espansione le vostre emozioni, la vostra grinta e il vostro bisogno di indipendenza. Acquario, oggi Giove entra nel vostro segno opposto, i rapporti importanti saranno messi sotto i riflettori, portando a matrimoni, grandi collaborazioni e a rotture liberatorie. Pesci, la luna piena in Capricorno protegge le vostre amicizie storiche e anche i vostri progetti di vita, regalandovi una splendida sensazione di solidità e alleanze sincere su cui potete contare. Bene, auguri allora, auguri a tutti e tutte.

0: minuti di pubblicità, ci risentiamo tra poco e ci aggiorneremo sulle notizie dell'ultima ora.
1: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
2: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
1: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 0 41 49 65 367.
2: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
3: Bagni Lungomare.
4: Dimmi quando tu verrai.
5: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
3: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
5: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
3: Passa a trovarci e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click, collegati al sito bagnilungomare.com, vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
6: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
3: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
7: Sottomarina, una delle località più frequentate della riviera Adriatica.
8: Hotel Real.
9: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
7: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
9: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
8: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, sottomarina.
7: Informati 041 49 26 21.
8: Hotel Real.
9: La magia di un evento nello scenario perfetto.
10: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
11: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
10: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
11: Sì, sì, come no?
12: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
13: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
14: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
15: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
14: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
15: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
16: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
15: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
16: Affidati ad un unico interlocutore.
15: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
17: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
18: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
17: violino, saxofono,
18: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
17: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
18: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
17: Associazione Musica Chioggia.
18: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
19: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
5: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
19: Gabbiano 2, I love you.
10: Anna Maikore.
6: No,
20: non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus.

0: Risolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
1: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Dito nella piaga, ritornata dopo il successo di Sanremo con The Businessman, è il nuovo singolo. Tra poco due bei successi degli anni 90 in Simply the Best. Li ho già preparati, belli pronti. Sono lì che aspettano di essere ascoltati. Lo faremo tra pochissimo, il tempo di dare un'occhiata alle notizie che troviamo in prima pagina questo martedì 30 giugno 2026. Allora, sono stati arrestati quattro presunti esecutori dell'attentato a Sigfrido Ranucci. È successo l'anno scorso, la sera del 16 ottobre 2025. Ricordiamo che appunto Ranucci è stato appunto oggetto di questo attentato. Praticamente un ordigno venne fatto deflagrare davanti al cancello dell'abitazione del giornalista che conosciamo bene, famosa la sua trasmissione Report, ecco, provocando appunto la distruzione delle sue due autovetture parcheggiate in strada e danneggiando il muro perimetrale. Adesso le indagini proseguono perché sembra abbiano sì individuato gli esecutori materiali, ma mancano i nomi dei mandanti, perché sono convinti che sono dietro appunto queste persone ci sono dei mandanti, quindi adesso bisogna aspettare che proseguano le indagini. Da Reggio Emilia, dunque, nega una pizza gratis, a quanto ci viene riferito ne aveva già regalato più di qualcuna questo signore. Ebbene, questo che voleva la pizza gratis ha ucciso il titolare a coltellate e ferito gravemente la sorella. Pensate, è un cittadino italiano ma di origine straniera che appunto ha deciso di ammazzare il titolare di questa pizzeria a Reggio Emilia perché gli ha negato la pizza gratis, come avete sentito. Poi un altro fatto gravissimo a Monaco, nel Principato di Monaco, c'è stata un'esplosione, gravissimo, un oligarca ucraino. Il governo parla di un probabile attentato. Dunque è rimasto ferito grave questo oligarca ucraino, la moglie e anche il figlio tredicenne, che però sembra meno grave dei genitori, anche se anche lui è rimasto ferito appunto in questo attentato. Anche in questo caso si dovrà adesso indagare per sapere cosa è successo e chi ha tentato la loro vita. E poi vediamo cos'altro c'è in primo piano. Beh, naturalmente il caldo estremo di questi giorni, bollino rosso in 25 città, oggi sono attesi altri temporali ma ce ne sono già stati ieri, e anche con un brusco calo termico in alcune regioni, ma anche in Europa. Per esempio qui da noi ci sono stati nubifragi anche nel torinese, allagamenti e alberi caduti, perché ci sono stati anche fenomeni piuttosto violenti, come spesso succede dopo un caldo così intenso, anche i fenomeni che vengono subito dopo sono piuttosto violenti. Quindi la situazione è ancora piuttosto pesante, perché ci sono tanti allarmi, anche per esempio in un ospedale a Nuoro i familiari hanno portato i ventilatori da casa per i pazienti, perché poi mancano ancora le strutture, mancano le attrezzature per riuscire a sopportare questo caldo infernale. E quindi adesso sono previsti anche numerosi temporali, vediamo, staremo a vedere cosa succederà. Andiamo in Germania ora, vicino ad Amburgo, ci sono stati degli spari in un centro per madri e bambini, un centro che praticamente si occupa di madri e bambini che hanno problemi con il partner, il marito, eccetera. Ci sono stati ben 6 morti. A quanto pare sembra sia la custodia di una bambina dietro questa strage. È stato fermato il padre. Ecco, una piccola, una neonata praticamente di soli 3 mesi. A quanto pare questo potrebbe essere il motivo che ha spinto quest'uomo a fare questa strage, ma stanno ancora indagando, quindi bisognerà aspettare per saperne di più. E poi sempre in primo piano anche il terremoto in Venezuela, le vittime salgono a 1719. Tra l'altro ci sono anche diversi italiani, poi i morti sono morti, non importa di che nazionalità siano ovviamente, ma tanto per essere anche così informati anche sui nostri connazionali, la Farnesina ci informa che ci sono 11 connazionali morti, 40 i dispersi, e secondo i media deceduta un'altra famiglia italiana, ci sono molti italiani in Venezuela e sono italo-venezuelani praticamente. Purtroppo non sarà finita questa conta, perché questo è il dramma. Ci sono ancora tanti, tanti dispersi. Ci fermiamo qui. Tra poco la cronaca locale, ma adesso ascoltiamoci questi due bei successi degli anni 90.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 90. 90.

0: caso di chi è una canzone che è stato veramente un grande successo nel 1997, come pure la canzone dei Elite Feedback che abbiamo ascoltato prima, Il mio corpo che cambia, in questo Simply the Best offerto da Roberto Gomme, che fa parte dei tanti servizi che offre Carrozzeria Biasion. Roberto Gomme che ricorda rapidità, professionalità e tutta la sicurezza che cercate su strada. Questo è Roberto, semplicemente il migliore. Ci sono anche delle belle promozioni, controlli completi, manutenzione ed offerte su tagliandi e cariche anche dell'aria condizionata, perché Roberto si occupa anche della parte meccanica della vostra automobile. Roberto Gomme vi aspetta allora presso la carrozzeria Biasion, appunto, come vi dicevo, in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia. Simply the Best torna tra circa un'ora.
1: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
2: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
1: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
2: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
1: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708, Chioggia. Prenota 041 63 94 026. Aidoji.
3: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
5: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
4: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
5: Scegli Sottomarina e Isola Verde,
4: le spiagge dove ci si abbronza di più
5: per sentirti coccolato,
4: grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti.
5: Per la tua vacanza al mare,
4: Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde.
5: Scegli il meglio per te.
4: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
5: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
4: Cos'altro?
6: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
7: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
6: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
7: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
6: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
7: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
8: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
9: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
8: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
10: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Desideri lasciarti alle spalle impegni e stress? Prova la zona G adulti, dedicata ai maggiori di 18 anni e pensata per soddisfare i tuoi desideri durante ogni momento della giornata. Prenota il tuo posto sul centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
11: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.

0: Territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
1: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
2: Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
2: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
1: Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti.

0: Rihanna con una bella grinta, con la sua White Girl Wasted. Ed ora la cronaca locale.
1: Ultima ora, latest news. L'edicola di PCS. PCS.
0: Le notizie dalla città, le notizie di questo martedì 30 giugno 2026. Pochi vigili contro gli abusivi. Polemica sul numero di agenti. Ebbene, è polemica sull'organico dei vigili impiegati nelle operazioni di contrasto all'abusivismo commerciale sull'Arenile. Sindaco e assessore rispongono al sindacato. La tutela degli operatori della sicurezza è una priorità, disponibili a confronti sull'organizzazione del servizio. Il tasto dolente sarebbe la possibile inferiorità numerica degli operatori della polizia locale nei confronti degli ambulanti che spesso giungono sull'Arenile a decine. Il rapporto numerico può quindi diventare un fattore a rischio che prevede una pianificazione preventiva formalizzata e condivisa. L'assenza di criticità in questi ultimi giorni di servizio, a inizio stagione, secondo il sindacato, non deve essere ritenuto un elemento rassicurante. I mesi caldi devono ancora arrivare, come i picchi di affluenza turistica. Il numero di venditori abusivi può aumentare e le condizioni in cui si opera possono cambiare. La segreteria regionale del Dipartimento Autonomie Locali e Polizie Locali ritiene preoccupante l'organizzazione e la gestione del servizio di contrasto all'abusivismo commerciale sull'Arenile di Sottomanina messo in atto dal Comune di Chioggia e dalla Polizia Locale. Non esiste alcun protocollo operativo condiviso con le altre forze di polizia, scrivono. Non esistono accordi formalizzati, non esistono procedure concordate, neppure direttive operative comuni e tantomeno verbali in cui figuri cosa sia stato deciso in occasione dell'incontro interforze di cui il comando ha parlato. Il sindacato ha condiviso le proprie preoccupazioni con il prefetto di Venezia, chiedendo la convocazione urgente di un tavolo tecnico in cui le realtà coinvolte possano confrontarsi. Il sindaco di Chioggia risponde: nessuno è mai stato mandato a svolgere un servizio senza la dovuta attenzione alla sicurezza. L'attivazione del servizio è stata preceduta da un accordo sindacale sottoscritto con le organizzazioni sindacali rappresentative e con la RSU, nel quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e le modalità di svolgimento dell'attività. Comunque rimangono disponibili ad ogni confronto costruttivo finalizzato a migliorare ulteriormente l'organizzazione del servizio. Quindi insomma questo è quanto, e spero si ritrovino presto per parlarne. Ricordiamo il camionista schiacciato sulla Romea dal carico che trasportava. Ora sta indagando lo Spisal, naturalmente, per l'incidente sul lavoro. Sul luogo dell'incidente, per i primi soccorsi, per i rilievi del caso, sono intervenuti naturalmente i poliziotti della stradale. Ora però il fascicolo passerà nelle mani degli ispettori dello Spisal. Saranno loro infatti a stabilire cosa ha trasformato una frenata brusca in una tragedia. La procura vuole infatti chiarire tutte le diverse responsabilità dietro l'incidente che giovedì scorso è costato la vita a Sandro Puledda. L'autotrasportatore è rimasto schiacciato dal suo stesso carico. 70 tonnellate di lastre d'acciaio che dal cassone sono piombate sulla cabina guida. Il pubblico ministero non ha ancora dato il nulla osta ai funerali del camionista. Il suo mezzo è sotto sequestro ovviamente, così come la Fiat Panda, che è rimasta coinvolta in qualche modo nel sinistro. Ma era proprio il tir a venire interrogato con maggiore attenzione. Si controllerà insomma come mai i metalli trasportati lungo la Romea non erano assicurati a dovere. C'è stato un errore in fase di carico oppure il problema va ricercato nel camion stesso, nella catena che doveva assicurare l'acciaio in posizione? Era tutto in regola oppure c'è stata qualche leggerezza a monte? Ecco, la procura vuole chiarire insomma la faccenda, perché non è normale che un carico per una frenata brusca finisca nella cabina del camionista uccidendolo, come ben sappiamo. Quindi si sta indagando su tutto. Poi c'è un'ultima notizia che parla, ricordate, ne abbiamo parlato qualche giorno fa, delle borchie, con l'intenzione di mettere delle borchie al mercato per terra per delineare bene i confini tra una bancherella e l'altra. Ebbene, la Confesercenti parla di pura fantasia. Allora, cerchiamo di capirne un po' di più. Gli ambulanti del giovedì sono preoccupati per queste cosiddette borchie, ma al tavolo di concertazione il provvedimento per limitare i plateatici occupati non è mai stato discusso. Lo precisa l'ANFA Confesercenti, che rappresenta molto degli operatori del mercato di Chioggia, per fare chiarezza su voci che sono circolate appunto negli ultimi giorni e che hanno fatto spaventare gli esercenti. Per tranquillizzare gli operatori, i vertici ANFA hanno parlato con l'assessore al commercio e hanno avuto conferma che la presunta imminente installazione di borchie metalliche nella pavimentazione per delimitare e tagliare i posteggi degli ambulanti è pura fantasia. Nel corso di tutti gli incontri finora intercorsi tra la nostra associazione e l'amministrazione comunale, spiegano i rappresentanti di ANFA, la questione borchie non è semplicemente mai stata trattata. Prendiamo atto con un sorriso che l'unica cosa realmente conficcata in questa vicenda non sono le borchie nei Masegni, ma la classica fake news, cioè notizia falsa estiva. La tutela degli ambulanti si fa con il lavoro serio e carte alla mano ai tavoli di concertazione, non inventando spauracchi d'acciaio. Adesso anche noi naturalmente vorremmo capire se ci prendono in giro o meno e che comunque salti fuori la verità. Cosa hanno intenzione di fare? Ste borchie le mettono o non le mettono? Vabbè, speriamo di avere qualche delucidazione nei prossimi giorni. Intanto diamo un'occhiata anche al meteo per domani. Perché per oggi il tempo sarà più o meno così, ma per domani il tempo sarà da variabile a instabile, spazi di sereno alternati a nubi più frequenti e significative però del pomeriggio. Per quanto riguarda le temperature, le massime continuano ad essere stazionarie o un po' un aumento sulle zone costiere e per il resto valori in diminuzione, localmente sensibile riguardo alle minime che sulle zone interne saranno raggiunte di sera. Ecco, quindi già da domani pomeriggio sono possibili dei temporali, non è detto qui da noi, queste sono le previsioni che riguardano tutto il Veneto, ma come dicevo appena arrivata stamattina, magari anche se succede in montagna, chissà che arrivi un po' di fresco anche qui prima o poi. È tutto, grazie per l'attenzione. Ricordo che le notizie lette sono state tratte da, allora, vediamo, dal Gazzettino di oggi.

0: Edoardo e Zone Bell, Locco Locco, è tempo di Unforgettable ora.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

1984 Vasco Rossi cantava va bene così, ed è stato numero uno, vabbè, come tante altre sue canzoni che ogni tanto riascoltiamo anche negli appuntamenti con Unforgettable, gli indimenticabili numeri uno del passato. Grazie naturalmente a Gioielleria Ballarin, ricordatevi che ci sono i nuovi orologi Daniel Wellington in questo periodo e c'è una bella promozione. Acquistando un orologio Daniel Wellington, subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Stefano e Karin vi aspettano allora presso Gioielleria Ballarin, in Viale Padova, a Sottomarina.

0: bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
0: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
0: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
3: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
3: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
4: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
5: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
4: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
5: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
4: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, Sottomarina.
5: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
0: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo. Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
6: Da Casa Mania trovi serramenti.

0: 7 consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
1: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
3: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
4: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
3: Il punto di ritrovo dei giovani.
4: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
3: Eurobar e Mora Mora.
4: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
3: Eurobar e Mora Mora.
4: Drink and food.
3: Lungomare Adriatico sottomarina.
4: Gustati l'estate.
5: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: stamattina siamo tutti
1: felici,
0: ma infatti.
1: Senti che meraviglia, c'ha il sorriso sulle labbra, sembra che ha appena partecipato a una registrazione di Zelig, ma è tutta felice.
0: Scusami, oggi è una giornata veramente bella perché sono entrata e mi sembrava di entrare in frigorifero.
1: Che bello, amici, che sensazione meravigliosa. Bene.
0: Ieri mancava il condizionatore in pratica.
1: Sì, e abbiamo sofferto
0: molto ieri mattina, ma tutto poi si è risolto.
1: Dai. Ecco, tutto è bene ciò che finisce bene. Lo diceva anche Nick Carter in Super Gulp, me lo ricordo.
0: Giusto.
1: Chi ha qualche anno in più e guardava i cartoni animati negli anni 70.
0: Ma i più, i ragazzi, non sanno neanche.
1: Non sanno di cosa sto parlando, ma infatti l'ho voluto spiegare per quello. Cioè, stiamo parlando di una. È un po' come c'era Bim Bum Bam negli anni 80.
0: Esatto.
1: Che però anche quella è una generazione che magari insomma è un po' agì.
0: Non eravate ancora nati, ragazzi.
1: Per la generazione di oggi non c'è una trasmissione analoga, perché adesso ci sono i canali, no? E quindi è diverso
0: sì,
1: al giorno d'oggi.
0: È tutta un'altra roba.
1: Noi invece di canali avevamo i contenitori pomeridiani, quindi c'era un'oretta dedicata ai bambini.
0: Esatto, e questo lo facevano sia sulla Rai che dopo
1: quando è nata Mediaset.
0: Anche Mediaset.
1: È vero. Senti, cara Nuscia, mettiamo una bella novità. Tra l'altro, ti sarai accorta che una canzone che a me piace molto è il pezzo di Disco Bambino che mi ha veramente impressionato.
0: Allora, preparatevi, signore e signori, ad
1: non sentiremo altro per
0: tutti
1: mesi.
0: I giorni prima e dopo i pasti.
1: Esatto, tra l'altro, poi parliamo anche di questo progetto Disco Bambino. Perché è veramente interessantissimo. Tra l'altro, un progetto italiano, nonostante poi a cantare sia Sofì Alice Pesto. L'abbiamo già detto ieri.
0: Hai raccontato tutto. Sì, ma faceva caldo, quindi.
1: E non me lo ricordo più.
0: La mente vagava.
1: Esattamente. Dancing Without You.
2: Out Now, in collaborazione con Planet Bike. Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: strizza gli occhi un po' agli anni 70. La verità è questa, Caranuccia, a quel genere musicale, a quel mondo, a quelle atmosfere che tra l'altro sotto l'aspetto della musica da ballare erano molto apprezzate.
1: Assolutamente sì.
0: Quella musica da ballare ha fatto storia, quella degli anni 70.
1: Quindi non niente di strano che mi piaccia.
0: Che ti piaccia questa canzone?
1: Questo tipo di musica, voglio dire.
0: Tra l'altro, se volete saperne di più su Disco Bambino, c'è anche una pagina Instagram, l'ho detto ieri questo, che è bellissima, perché lui raccoglie tutto materiale, anche video degli anni 70 e lo condivide. Quindi ci sono proprio.
1: Non l'avevo detto,
0: ci sono tutte esibizioni degli anni 70 di artisti, ma anche gente sconosciuta, sai, quella roba un po' underground. Perché.
1: Ma è una passione allora per gli anni 70.
0: Sì, ma guarda, ha costruito un progetto incredibile, perché poi lui fa anche consulenze proprio sulla musica degli anni 70, cioè lui è proprio un super esperto degli anni 70 e ha creato questo progetto, come diciamo, ispirandosi a Disco Bambina di Etel Parisi e traducendolo in versione maschile, quindi Disco Bambino. E sta diventando veramente un piccolo fenomeno. Si è creato un posto di lavoro, Caranuccia, questo signore.
1: Bene.
0: È un DJ che si è inventato questa cosa.
1: Avete
0: capito? Ecco, meno male.
1: Immaginavo.
0: Ecco, non canta lui, non suona lui ha solo le idee, Caranuccia.
1: Ti pare poco.
0: Ma stai scherzando, è tantissimo. Spazio a novità.
1: Le novità che, come ben sapete, ormai se ci seguite, sapete che sono offerte da Planet Bike. Invitiamo ad andare a vedere l'esposizione di Planet Bike, ce ne sono ben 100 bici in esposizione per uomo, donna e bambino. Così vedrete il grande assortimento di soprattutto bici elettriche di qualità superiore che potete acquistare anche con comodo, a rate e senza busta paga.
2: Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì!
2: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice.
3: Dove i sogni diventano realtà.
4: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
5: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
6: Guida rilassato.
7: Affidati a Bergo.
5: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
6: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
7: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
5: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sotto.

0: Auto Marina. Voi guidate rilassati, a tutto il resto ci pensiamo noi.
1: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
2: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
1: È una vera specialità.
2: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
3: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
2: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
3: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
2: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
5: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
6: Acquista!
5: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
6: Guida!
5: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
6: risparmia!
5: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni.
7: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
5: Con Take and Drive vinci sempre tu.
7: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
8: Pizzeria da Leo.
9: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
8: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
9: Prenota 041 55 40 550.
8: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
9: Pizzeria da Leo,
8: la migliore.
9: Ma che te lo dico a fa?
8: Ma che te lo dico a fa?
10: Hush Café, l'eccellenza a Sottomarina.
11: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
10: Il weekend Hush Café è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Skid

0: primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Rico Santos, All Time High. Visto che siamo nel periodo delle vacanze, tanta gente si sta preparando per partire. Quelli che sono già partiti non possiamo essere utili, ma per quelli che devono
1: sarà
0: partire
1: sarà per un'altra volta.
0: Sarà per un'altra volta, c'è sempre un altro viaggio da fare.
1: Ci si augura.
0: Ecco, certo, a mal che vada sarà l'ultimo viaggio, però lì le valigie non si preparano. Ecco.
1: No. Non mi riferivo a quello, Siamo la prossima vacanza.
0: La prossima vacanza, parliamo di vacanze, non parliamo di ultimi viaggi. Perché parliamo di valigie? Perché effettivamente c'è sempre un grande punto di domanda quando si prepara la valigia. Quante cose portarsi via, che cosa è necessario, che cosa non lo è. Ed è molto difficile fare la valigia, amici, io
1: esatto,
0: me ne rendo conto.
1: Far entrare tutto soprattutto.
0: Far entrare tutto, perché poi effettivamente quello che abbiamo mentalmente è che ci costruiamo più scenari durante la nostra vacanza, essendoci l'incertezza.
1: Portiamo via tutto.
0: Se piove, se fa vento, se fa freddo, se fa caldo. Se poi se decido che c'è una cosa serale o magari c'è un cocktail al pomeriggio, magari ti porti il look giusto. Cioè, ci creiamo tutta una serie di scenari per cui riempiamo le valigie di cose che il 90% non metteremo. È matematico.
1: Per precauzione.
0: Per precauzione. Però quella precauzione vuol dire spazio in valigia. Vuol dire peso da portarsi in giro e vuol dire naturalmente
1: adesso ci sono i trolley.
0: Vabbè, ho capito, ma dipende quante valigie porti in giro. Io solitamente vado in giro come
1: coi bauli, conoscendo l'Elisa.
0: Io c'ho mia moglie,
1: io penso perché vai coi bauli.
0: Vado con i bauli, ma adesso c'ho mia figlia che è uguale.
1: È uguale.
0: Per fortuna però lei vuole portarsi i bauli da sola, la roba in vacanza.
1: Vabbè, allora.
0: Ed
1: dai,
0: è già una bella cosa, solo che l'altra volta ha portato talmente tante cose che non le bastavano le mani.
1: E quindi hai dovuto aiutare anche lei.
0: Perché poi si porta via di tutto, cioè libri, non te ne porti uno, dici sì ok mi porto questo, ma se poi c'ho voglia di leggere qualcos'altro, io solitamente almeno quattro me ne porto via, perché non so mai che voglia c'ho, perché vado un po' a destra, dipende da serata.
1: Ma capisci? Tu vai in viaggio per leggere?
0: Certo, quando c'ho mezz'ora libera, che faccio?
1: No.
0: Ma
1: io se vado in viaggio vado per vedermi attorno.
0: No, ma anch'io
1: io
0: mi guardo
1: leggo
0: attorno.
1: A casa, io
0: però
1: leggo
0: quando,
1: a casa.
0: Quando torno a casa la sera, che cavolo faccio?
1: Ma io
0: lì,
1: non
0: a letto?
1: Torno a casa neanche la sera.
0: No,
1: scusa.
0: Fai una vita raminga.
1: Sono in vacanza, me la godo fino in fondo.
0: Ma
1: io
0: dipende.
1: Solitamente quando vado in vacanza.
0: Le vacanze sono faticose, Nuccia. Cioè io ad esempio.
1: Ma infatti io dopo torno a casa per riposare.
0: Quando stai in giro 12 ore, dopo non c'è più voglia di andare
1: guarda,
0: in giro.
1: Guarda, per la mia esperienza, quello che ho fatto io.
0: Vabbè, sentiamo te. Sentiamo
1: io
0: te.
1: Quando vado in vacanza non vado per riposarmi. Vado sempre per vedere.
0: No, no, è vero.
1: E voglio vedere il più possibile.
0: Poi quando torni dalla vacanza ti prendi due giorni di riposo.
1: E mi riposo.
0: È chiaro, chiaro.
1: Quindi io quando vado in vacanza dormo pochissimo.
0: Ecco, vedi.
1: Proprio arrivo a casa.
0: Sei
1: via,
0: distrutta, sei distrutta.
1: Che sono distrutta.
0: Mamma mia.
1: Io
0: ragazzi.
1: Dovrei fare un'altra settimana di vacanza per dormire.
0: Ma succede spesso, ma sai che a volte capita anche a me, torno a casa e dico che fortuna che sono torno a casa, vado a lavorare che mi rilasso.
1: Ecco, bravo,
0: per farvi capire.
1: Perché abbiamo un lavoro anche che non è
0: certo,
1: pesante.
0: Ci mancherebbe altro, insomma. E quindi ecco, le valigie, cari amici, veramente a volte tendiamo a metterci troppe cose, quindi pensateci bene, ma davvero è necessario? Ma questo scenario
1: ma
0: che c'è in
1: testa? Ma non si sa mai.
0: Ma non si sa mai. E vabbè, però con quella roba lì, amici, ti porti via tutta la casa, sì. Non si sa mai. Quindi meglio dire, ok, questo è proprio necessario, tutto il resto. Pazienza.
1: No, ma io l'ho anche già raccontato, ho avuto un'esperienza, te la racconto dopo.
0: Bravissima, Nuccia. Torniamo tra pochi minuti, intanto c'è Simply the Best.

0: Gloria Gaynor non è solamente I Will Survive, cari amici.
1: No,
0: è vero che è la canzone più famosa, ma non è solamente I Will Survive. È giusto
1: questo
0: dirlo.
1: Sì, ma che discorsi, lì la conoscono anche su Marte,
0: sì,
1: quella canzone
0: sì,
1: lì.
0: È vero.
1: È proprio tutto l'universo la conosce.
0: Assolutamente.
1: Ma ha fatto anche tante altre cose molto molto apprezzate.
0: Famosissima anche la versione sua di Never Can Say Goodbye, ad esempio.
1: Quella io impazzivo per quel
0: molto bella.
1: Come la sentivo in discoteca subito in pista ballarla.
0: E poi negli anni 80 fece questa canzone molto molto carina, che ha avuto anche un ripescaggio grazie ad una pubblicità qualche anno fa, è tornata di moda. Un pezzo che all'epoca non ebbe avuto un successo strepitoso, però era comunque molto carina, e poi con la pubblicità è tornata ancora in auge.
1: Io sono quello che sono, insomma, è anche un po'
0: uno slogan. Certo.
1: È anche un'icona gay, infatti
0: sì.
1: E il marito di mio figlio, una commedia che facevamo qualche anno
0: fa. Pensavo fosse
1: no,
0: storia vera, stavo guardando, ma non tuo figlio, lo sapevo fosse gay.
1: No, è il titolo di una commedia, se l'ho detta così di
0: no, ma me l'hai detto in un modo. Il marito di mio figlio, ma è diventato
1: che
0: gay,
1: sembrava parlassi di mio figlio. No, il marito di mio figlio è il titolo di una commedia che
0: sì, okay,
1: con il teatro Cittadini che ho già fatto qualche anno fa.
0: Sì, mi ricordo.
1: Che come Solonna
0: con ora.
1: Sì, appunto. Aveva proprio questa canzone di Gloria Gaynor.
0: Senti, Lucia, hai fatto già abbastanza danni,
1: basta così.
0: Hai fatto abbastanza confusione.
1: Va, finisco solo per salutare Super Coffee Shop, naturalmente.
0: Leggi così non sbagli.
1: Sì. Se volete fare una colazione buonissima da Super Coffee Shop, che bar caffetteria, come sapete, ma anche a casa vostra con le macchine del caffè di Super Coffee Shop, che trovate in Viale Tirreno 86/C a Sottomarina.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Estate bollente da Planet Bike.
3: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
4: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di e-bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
3: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
4: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
3: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
4: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
3: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
5: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
6: A Chioggia, logico.
5: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
6: Felice, logico.
5: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
6: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
5: Di Nadia è felice.
6: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
5: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
6: La taverna.
5: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
6: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico. Bagni Lungomare.
7: Dimmi quando tu verrai.
8: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
9: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
10: Ci trovi tanto divertimento.
8: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
9: Passa a trovarci. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un clic. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
11: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
9: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico. Sottomarina Venezia.
12: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
13: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
14: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
15: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
16: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
17: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
18: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
17: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
18: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
17: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
19: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
20: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
19: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
20: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
21: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
20: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
21: Affidati ad un unico interlocutore.
20: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
22: Tomato by Claudia.

0: merita 6 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
0: Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS

0: l'altro, a proposito di bagagli più pesanti, anche Madonna avrà dei bagagli più pesanti, perché ha fatto una dichiarazione dove ha detto che, arrivata a questo punto, visto che tutte le donne si spogliano tanto, le artiste, lei invece tornerà a vestirsi di più. Dice la vera come dire, rivoluzione è andare in giro vestite.
1: E quindi le servono i bagagli, perché prima aveva poca roba da mettersi addosso.
0: C'è stato un periodo in cui non aveva neanche bisogno
1: quindi
0: di bagagli,
1: gli bastava proprio una borsettina.
0: Io mi ricordo nel periodo di erotica andavo in giro nuda, quindi lì proprio non serviva niente.
1: Cioè, adesso capito? Che ha deciso di vestirsi.
0: Adesso ha deciso di vestirsi, quindi servono bagagli più grandi, questa è la notizia.
1: Ti dicevo dell'esperienza che ho già raccontato.
0: Ecco, raccontami.
1: Per cui da quel momento io, quando viaggio, mi porto dietro casa praticamente, perché mi porto tutto. Siamo andati sempre con il piccolo teatro, visto che l'ho anche menzionato prima, ad Amburgo in Germania, in maggio. Quindi in maggio qui da noi faceva già caldo, si stava bene, e siamo andati via tutti in maniche corte. Solo che ci avevano detto: portatevi una magliettina di lana, perché lì insomma siamo più in alto, farà un po' più fresco. Ci voleva il cappotto.
0: Quindi tutta un'altra roba.
1: Mamma mia, ho sofferto tanto di quel freddo quel periodo, perché non avevo sufficienza,
0: certo,
1: cose pesanti dietro, avevo tutta roba estiva, perché sono partita dall'Italia che c'era un sole splendente. Ho patito tanto di quel freddo che da quel momento in poi, sto parlando di quasi 30 anni fa, da quel momento in poi io ogni volta che viaggio io mi porto sia la roba dell'inverno sia la roba dell'estate, a prescindere da che stagione stiamo vivendo. Quindi anche questo da considerare, qualche imprevisto lo puoi trovare sempre, e a me è successo questo, che può essere la spinta a portarti, ma per le donne non è neanche questo, è proprio perché vogliono avere tante possibilità di cambio.
0: Ma non c'è dubbio, non c'è dubbio.
1: Adesso anche di uomini, voglio dire,
0: diciamo che tendenzialmente bisogna un po' guardare le previsioni, nel senso che quando vai in vacanza al giorno d'oggi hai la possibilità di informarti bene, no? Un tempo non c'erano le fonti di informazioni,
1: ma non potevo pensare che dal maggio, che è estivo, perché quando poi siamo tornati ho baciato il terreno, perché come abbiamo aperto il portellone dell'aereo,
0: ecco, hai sentito un bel caldo,
1: una
0: un bel
1: folata
0: calore.
1: Di caldo,
0: dicevo, bentornata in Italia,
1: abbiamo baciato la terra, guarda, abbiamo sofferto tanto di quel freddo,
0: è stata un'esperienza estrema. Vabbè, 9:58 del mattino, amici, mettiamo Gaia su BCS, questa si chiama Bossa Nostra.

0: sempre più brava, dobbiamo dirlo, fa delle canzoni che a me piacciono molto, ha proprio questo stile che spesso e volentieri strizza anche l'occhio al sound brasiliano, no? Già in passato fece delle cose.
1: Lei è metà brasiliana.
0: La
1: mamma è brasiliana.
0: Quale parte? Dalle poppe in giù o dalle poppe in su?
1: Perché... La mamma è brasiliana e papà è italiano.
0: Ok, ok. No, perché sai che c'è quel fisico prorompente che.
1: No, neanche niente di esagerato, Gaia. No.
0: Dici
1: ha
0: tu.
1: Tante tette, ma fa caso.
0: Beh, ho visto insomma le ultime apparizioni.
1: Non
0: no?
1: È sì,
0: non ha nascosto.
1: Filiforme, ma sta bene.
0: No, ma non ho parlato che sta male, ecco. Assolutamente. No, no, tranquilla. No, era un complimento, non è.
1: Sì, ma non ci ho mai fatto caso, non mi sembrava niente di eccessivo.
0: Posso capirti, ma noi uomini guardiamo con più attenzione, ci mancherebbe. Senti, abbiamo parlato di temperature, abbiamo detto dei tuoi disagi per il troppo freddo, ma i disagi, lo sappiamo, in questi giorni ci sono anche per il troppo caldo. Alle nostre latitudini, ad esempio, come del resto in tutta Italia, si stanno svolgendo anche gli esami di maturità, quindi ci sono persone che vanno ancora a scuola, e sappiamo che le scuole italiane non hanno purtroppo l'aria condizionata, neanche gli asili addirittura, perché alcuni asili, scuole dell'infanzia, sono ancora aperte, anche lì non c'è l'aria condizionata. Sta diventando molto faticoso
1: certo.
0: E ieri addirittura durante l'esame in una città del Veneto, a Gazze, alla Gazzera, all'Uzzati della Gazzera, quindi siamo nella zona di Mestre, e un professore è svenuto per il troppo caldo durante l'esame di maturità. Si è sentito male, non ce la faceva più, e durante gli orali è caduto, ha battuto la testa, tra l'altro è stato trasportato in ospedale.
1: Si
0: è fatto pure male, pensa un po'.
1: Miseria.
0: Quindi per dire, a volte non si dice ma è troppo caldo, vabbè, quanta gente lavora, fa fatica. Sì, però poi ci sono anche le persone che magari sono più fragili, lo sappiamo.
1: Siamo sempre lì, non siamo mica tutti uguali,
0: tutti uguali,
1: ragazzi.
0: Certo.
1: È questo il discorso, c'è chi lo sopporta meglio, chi poi dipende dall'età.
0: Dipende dall'età,
1: se hai qualche patologia. Dipende da tante cose.
0: È un caldo comunque che effettivamente ti mette a dura prova, insomma. Anche ieri nel pomeriggio, quando sono uscito, ti dico la verità, si fa fatica veramente a rimanere all'esterno, no? Sotto il sole.
1: Porca,
0: se cammini
1: miseria.
0: Solo a fare un pezzettino di strada sotto il sole, ragazzi, è un incubo, quindi diciamolo, cioè è veramente
1: è dura,
0: è una prova dura, insomma, quella che stiamo vivendo, e stiamo veramente cercando la sopravvivenza. Cioè in questi giorni l'immagine è teniamo duro aspettando che faccia fresco, cioè questa
1: ma
0: è un po' la vita che stiamo facendo.
1: Addirittura leggevo che in alcuni ospedali in Sardegna, per esempio, non ho capito bene se si è rotta l'aria condizionata, si portano i ventilatori da casa.
0: Pensa un po',
1: in un ospedale.
0: Alcuni ospedali, ho letto anch'io, ci sono stati dei problemi con l'aria condizionata,
1: esatto.
0: Perché poi naturalmente quando la usi in maniera massiccia cominciano ad esserci i blackout, i guasti, eccetera,
1: appunto,
0: eccetera, che succedono sempre in questo periodo, quindi magari quando c'è il picco di caldo e diventa un grossissimo problema.
1: Sì, perché tutti hanno i condizionatori accesi, i ventilatori.
0: Guarda che sono anche dei blackout per troppo utilizzo di corrente elettrica, questo è un altro problema, no? Tutti i condizionatori accesi, troppo consumo, salta tutto, anche lì, capisci che poi tu provi a immaginare una notte senza aria condizionata, ragazzi, io penso che andrei in macchina a dormire probabilmente.
1: No, io esco, mi riempio di
0: ghiaccioli sulle tasche.
1: No, repellente per le zanzare.
0: Intanto, certo.
1: Se no mi mangiano viva e poi vado fuori.
0: Ma assolutamente, non puoi stare in casa. Senti, è tempo di Unforgettable, c'è un bel numero uno.
2: Radio BCS. Unforgettable.
3: L'evoluzione dello stile.
2: L'evoluzione del design.
3: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
3: Serramenti utili, pratici, di qualità.
2: Realizzati con stile e design.
4: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
2: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Loro sono i Backstreet Boys, la canzone si chiama Wanted That Way, questa che ascoltate è la musica di BCS, il nostro appuntamento del mattino.
1: Bene, questo appuntamento delle 10 con Unforgettable offerto da Falegnameria Padoan Stile Design. Vi invitiamo ad andare a visitare gli showroom se dovete cambiare gli infissi interni ed esterni di casa vostra, perché ci sono ancora tanti incentivi disponibili per la vostra casa, approfittatene.
0: Bene, torniamo tra pochi minuti, cari amici, con la bella musica di BCS e parleremo anche di campionati del mondo.
1: Ma dai!
0: Di calcio. Beh, insomma, è vero che quest'anno ne abbiamo parlato molto, molto poco, però.
1: Vabbè, anche perché i motivi li sappiamo bene.
0: Anche per non farci del male, insomma. Ecco. Però adesso, siccome si dice mal comune mezzo gaudio, quindi stamattina parleremo.
1: Stiamo un po' gongolando,
0: sì,
1: stamattina.
0: Ecco. Non solo l'Italia ha fatto brutte figure, ecco, questa è la buona notizia.

0: bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
0: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
0: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena, lungomare Adriatico Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
5: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
4: Scopri di più su somit.it.
5: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
4: Affidati a noi.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
9: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
10: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
11: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
10: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
12: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
10: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
13: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici,
14: quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
15: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
14: Gabbiano 2, I love you.
16: Anna mai core.
17: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Martedì mattina 30 giugno, buongiorno. C'è Riservato per Due, abbiamo parlato di scuola, volevo salutare anche tutti i neodiplomati perché piano piano si stanno facendo gli esami, stanno uscendo i diplomati, ho visto anche qualche ragazzo premiato con un bel 100 elodi, quindi volevo un applauso.
1: Congratulazioni
0: ragazzi.
1: Ma anche davvero... a quelli che non hanno avuto 100, dai.
0: No, ma infatti ho detto complimenti a tutti, a cioè tutti, complimenti a quelli che si sono diplomati, certo quelli che hanno preso 100, bravissimi, insomma ci mancherebbe altro.
1: Bravi anche gli altri.
0: Ma assolutamente, altri. Anche perché poi ricordiamoci che la vita è fatta di tante cose e la scuola è sicuramente importante.
1: E i numeri non dicono tutto.
0: Non dicono tutto, assolutamente, quindi non fermiamoci a quello, sappiamo certo. Che poi si può uscire in tanti modi, ma è la vita insomma quotidiana che dirà ognuno che cosa può fare, insomma nella vita. Con impegno si possono fare tante
1: parole
0: cose.
1: Parole sagge.
0: Sagge. Allora stiamo parlando di calcio, però abbiamo anticipato che ci sono i campionati del mondo, abbiamo un po' goduto, dobbiamo dircelo, Nuccia, dobbiamo toglierci questo velo di ipocrisia.
1: Ma dai.
0: Quando abbiamo letto che la Germania è uscita dal mondiale, abbiamo goduto. Ecco, questa è la pura verità, insomma, eliminata sì, i calci di rigore dal Paraguay, cari amici.
1: Beh, il Paraguay, guarda che sono le squadre latine, sono squadre buone.
0: No. Cioè, fino a qualche anno fa la Germania si sarebbe mangiato il Paraguay.
1: Ah, ecco.
0: Poi fanno
1: meglio come sto zitta, non capisco niente di calcio.
0: Assolutamente. E ieri invece si sono fatti battere i calci di rigore, tra l'altro erano sotto per 1-0. Paraguay non è una grandissima squadra, però lo dicevamo, ormai il terzo mondo nel calcio non esiste più. Quindi anche quelle che
1: vedi
0: sembrano
1: le africane.
0: Beh, le africane a dire il vero, amici, cominciano ad essere anche molto forti, l'avevamo già detto, il Marocco ad esempio è una delle formazioni preferite per la vittoria finale. Non dico che vincano, ma secondo me la finale o comunque una semifinale potrebbero anche farla. E guarda caso, Caranuccia, un'altra squadra che è andata fuori è l'Olanda.
1: Proprio con il Marocco.
0: E anche lì naturalmente fa un po' notizia. Tra l'altro rigori a un certo punto anche particolarmente ridicoli. Ho visto l'esecuzione, il portiere olandese a un certo punto para il rigore, la palla va sulle gambe, lui si gira e con la gamba la butta dentro. Una sfiga terrificante.
1: Ecco, vedi, perché il calcio poi è anche sfiga.
0: È
1: molto
0: sfiga.
1: Spesso,
0: amici, il calcio è sfiga.
1: Diciamoci la verità.
0: L'Olanda che tira, spiazza il portiere e la palla prende il palo, amici. Cioè è una questione di centimetri, cioè questa è la verità.
1: Sì.
0: Quindi
1: dai.
0: Ci può stare tutti, i rigori sono una lotteria, però erano arrivati ai rigori, quindi la partita era finita in parità e l'Olanda va a casa, che aveva una bella squadra, non aveva ambizioni di vincere l'Olanda, però poteva fare ancora una parte del percorso. È finita fatalità con un 16esimo di finale difficile, cioè tra le tante squadre che poteva pescare ne ha pescata una veramente forte, perché il Marocco è effettivamente una gran bella squadra. Brasile è passato, lo ricordavamo, ma non senza qualche difficoltà, 2-1 col Giappone, segnato al 95esimo credo il gol della vittoria, quindi...
1: Ah sì, facendo zapping, ieri sera hanno giocato se non sbaglio, mi pare di sì, perché facendo zapping mi sono fermato un attimo e vedevo che erano a pari, erano in parità
0: sì.
1: Durante la prima parte della partita,
0: ecco, e poi invece sono riusciti a fare gol proprio all'ultimissimo minuto, quindi sono dei mondiali molto equilibrati. Io credo che vedremo delle belle sorprese fino in fondo, non c'è una chiara classifica di chi vince, naturalmente ci sono delle squadre che hanno insomma un po' più di storia e di pedigree, l'Argentina sta facendo vedere delle cose belle,
1: ecco, bravo,
0: però l'abbiamo visto anche quando l'Italia vinse i mondiali nell'82, che si inizia in un modo e poi si può finire in un altro. Ecco,
1: hai ragione.
0: Ti ricorderai che noi eravamo già battuti, il Brasile era già campione del mondo, il Brasile poi andò a casa, anche l'Argentina di Maradona, e noi abbiamo vinto i mondiali, quindi i mondiali sono veramente tutto un mondo.
1: Che bella

0: La musica di Vicenza con Bambole di Pezza. Sai che sinceramente io pensavo che questa canzone sarebbe stato un vero successo dell'estate. Non sta avendo questo grandissimo successo.
1: A me piace invece.
0: A me piace molto. Io ero convintissimo che questa canzone avrebbe spaccato. Eppure vedi che a volte il mondo è strano.
1: Dei gusti.
0: Stiamo sbagliando noi, o forse magari non se ne sono ancora accorti che è una canzone carina. Chi lo sa?
1: Vedremo.
0: Intanto c'è Colin Listen, quindi abbiamo la musica che piace ai nostri amici a casa, sì. Un pezzo datato 2026, quindi una canzone nuova, è la nuova di Elettra Lamborghini, si chiama Bam Bam Bambina.
2: Colin Listen.

0: Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
3: Amore, non siamo a teatro.
2: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
3: Tesoro, non sei a teatro.
2: Ah no? E dove siamo? In qualche paradiso.
3: Ma siamo da Ceolin.
2: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
3: Pasticceria Ceolin.
2: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
4: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon.

0: prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
1: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
2: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
0: L'adoro.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina.

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
3: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
4: Mia nonna.
3: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
4: Mia nonna.
3: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
4: Facile! Ferramenta Sassariolo.
3: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
4: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
5: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Scopri la zona Dog Beach Astoria, dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Potrai noleggiare uno spazio riservato a te e al tuo cucciolo per godervi il sole estivo in completo relax. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
6: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
7: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
6: violino, saxofono,
7: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
6: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
7: Per iscrizioni e informazioni 327-3324-469.
6: Associazione Musica Chioggia,
7: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
8: Ristorante Locanda Sette Mari.
9: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
10: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
8: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
11: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: sempre più carine, tra l'altro, hai visto come in forma, come bella, come sexy la Serena Brancale.
1: Ma assolutamente, quindi non offendetevi se qualcuno vi manda a quel paese.
0: No,
1: vi mandano al vostro paese,
0: che magari è una cosa bella, no?
1: Assolutamente, vero?
0: Le nostre radici, le nostre radici, come diceva Kunta Kinte, ti ricordi? A proposito di vecchia televisione, amici,
1: lo sceneggiato famosissimo
0: all'epoca, si chiamavano sceneggiati, che sono quelle serie, quelle che sono le serie TV, no?
1: Serie TV, sì.
0: Ecco, adesso una volta erano gli sceneggiati. Allora, stavo leggendo un po' i commenti sulle il ritorno a casa della Germania, perché poi alla fine sulla graticola, che tu sia una formazione italiana, che tu sia una formazione svedese, una formazione dell'Azerbaigiano o tedesca, finisce sempre l'allenatore. Quindi tutti quanti hanno messo nel mirino l'allenatore Nagelsmann, che povera, sì, perché poi, allora, diciamo, l'allenatore è un compito ingrato, perché in campo ci vanno i giocatori, ma se poi si perde è colpa dell'allenatore. Questa ormai
1: è assodata, capita sta roba.
0: È assodata. Dice, ma come, io ho messo in campo, cioè, questi sono i più bravi che abbiamo in Germania. Se questi fanno una partita del piffero, non è colpa sua, poveretto.
1: Perché magari hanno mal di pancia.
0: Se tirano dei rigori,
1: hanno preso un virus,
0: tirati male, non è colpa dell'allenatore. È vero che poteva fare delle scelte diverse. Ad esempio, cominciano a rimproverargli qualche convocazione che non c'è stata, cominciano a dirgli male il modulo, non era adatto, ma insomma solito.
1: Quindi, e poi sono tutti allenatori, non solo gli italiani, allora.
0: Bravissimo.
1: Tutto il mondo è tutto un allenatore.
0: Bravissima. Queste cose qua, amici, tutto il mondo è unito.
1: Quindi,
0: in Germania hanno, non so quanti milioni sono, qualche milione di allenatori anche in Germania. E quindi poveretto c'ha le ore contate. Abbiamo capito che Nagelsmann molto difficilmente non mangerà non solo il panettone, ma secondo me neanche il primo gelato della stagione, lo mandano via prima. Quindi adesso il ritorno sarà amaro per lui. I giocatori invece se li tengono, quelli hanno, e vedranno, insomma, se riusciranno a trovare qualche talento migliore. Hanno qualche buon giocatore la Germania, non è una delle Germanie, sai,
1: migliori,
0: che,
1: dai,
0: migliori,
1: ho capito.
0: Ecco, diciamo, però vedi, la tradizione è che la Germania, pur non avendo a volte delle squadre super forti, riusciva sempre, quasi sempre, ad arrivare in fondo. C'è una formazione che è tosta, sì, comunque andava avanti. Quest'anno invece evidentemente sono sotto la soglia,
1: perché
0: minima.
1: A che punto sono?
0: Ecco, dammi sedicesimi qualche... di finale, quindi veramente
1: all'inizio, dai,
0: un'umiliazione, amici. Guarda, ti dico la verità, allora,
1: è più umiliante non andarci proprio, eh.
0: Non lo so, perché ti dico, piuttosto di andare a fare un mondiale come quello della Germania,
1: io sapevo. Guarda, ti avessi avuto qualcuno con cui scommettere,
0: avresti scommesso,
1: avrei vinto, perché tu avessi, vedrai che te lo dice, piuttosto di fare sta figura meglio non esserci andati.
0: Secondo me sì, meglio essere eliminati prima, ecco, così almeno non va a fare sta figura barbina. Però è un'opinione, insomma, ci mancherebbe altro. Due canzoni in arrivo, abbiamo il meglio degli anni 90, abbiamo due artiste, due voci femminili molto belle, una è quella di Whitney Houston, ho detto tutto, Caramuccia.
1: Non c'è altro da aggiungere.
0: Tra l'altro, colonna sonora di Bodyguard, che rimane tutt'oggi la colonna sonora più vendute, più vendute della storia del cinema.
1: È vero, una canzone è una più bella dell'altra.
0: E poi c'è Toni Braxton invece, che ascoltiamo dal 1996.
2: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 90.

0: Witty con I Have Nothing, era il 1992, che disco meraviglioso, Bodyguard, la colonna sonora, il film tra l'altro dove lei era protagonista con Kevin Costner, fu una coppia molto amata anche, diciamolo.
1: Pensa, lo hanno rifatto recentemente su Sky.
0: Ma non faccio fatica a crederti, è uno di quei film che ogni tanto rifanno, come Pretty Woman, come
1: Ho dato
0: Ghost.
1: Un'occhiatina ogni tanto, sì. Mi fermavo quando c'era qualche sequenza che mi piaceva particolarmente.
0: Io in verità l'ho visto una volta sola, Bodyguard.
1: Una volta sola?
0: Sì,
1: no.
0: Non è un film che ho avuto...
1: Io l'ho visto più di una volta.
0: Altri sì, Pretty Woman ad esempio l'ho visto 3-4 volte, ma Bodyguard, insomma, una volta che conoscevo la trama non...
1: No, io dopo quei film, quando li ho visti già 3-4-5 volte,
0: sì,
1: do qualche sguardo ogni tanto, perché di conosco la memoria, quindi figurati.
0: Allora, era l'appuntamento con i ricordi, l'abbiamo fatto in questo passaggio con i nostri partner, che salutiamo, Carrozzeria Biasion.
1: Carrozzeria Biasion, carrozzerista, ma cosa stavo dicendo? Carrozzeria, gommista, carrozzeria e gommista insieme, meccanica, noleggio, soccorso stradale e tutta l'assistenza di cui avrete bisogno, affidatevi a Carrozzeria Biasion, via Padre Emilio Venturini, Brondolo di Chioggia.
0: Bene, ci fermiamo qualche istante, anche perché sarebbe un po' tardino guardando l'orologio, che era Nuccia, parli tanto,
1: ecco,
0: è colpa
1: sono sempre
0: mia.
1: Io che parlo troppo.
0: È sempre colpa di Nuccia, ci torniamo tra pochi minuti.
2: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
3: Buono!
2: Filetto di orata.
3: Adorabile!
2: Calamaretti serviti sulle

0: assaggia la nostra pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto, ristorante pizzeria al solito posto, aperto tutto l'anno, via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto, adoro!
1: Bagni Lungomare.
3: Dimmi quando tu verrai.
0: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
0: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci. Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
0: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
1: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
4: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
5: Da Casa Mania trovi serramenti.

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Estate bollente da Planet Bike.
1: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
2: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
1: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
2: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
1: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
2: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
1: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
3: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
4: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
3: È una vera specialità.
4: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
5: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
6: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
4: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
5: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
4: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
7: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
8: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
7: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
8: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
7: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
8: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
7: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
9: Eurobar, Eurobar, Eurobar è Mora Mora.
10: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
9: Il punto di ritrovo dei giovani.
10: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
9: Eurobar è Mora Mora.
10: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
9: Eurobar è Mora Mora.
10: Drink and food.
9: Lungomare Adriatico, Sottomarina.
10: Gustati l'estate.
11: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
12: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
13: Tic, tic.
14: Scarica l'app di Radio BCS.
15: Potrai ascoltare Radio BCS
14: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
13: Tic, tic.
12: Radio BCS. Radio BCS.

0: Heroin. Ieri, a proposito di sport, sono ripartiti anche i match per la sfida di Wimbledon, grande torneo che vede protagonista Sinner, che l'anno scorso vinse Wimbledon, ti ricorderai.
1: Vuole vincerlo anche quest'anno?
0: Ma non è facile, anche perché primo turno già qualche problemino, ieri è caduto, si è fatto male all'anca e quindi ha faticato non poco per avere ragione, tra l'altro primo turno ci ha messo 5 set, però poi il campione lo vedi in quei momenti là, no? Quando nelle difficoltà riesce in qualche modo a risorgere, a far valere il talento, la differenza nei colpi, no?
1: Ho visto, gli sanguinava anche un piede.
0: Gli sanguinava anche un piede,
1: c'ha
0: a un certo
1: un'unghia
0: punto.
1: Incarnita.
0: Pensa un po', amici. Anche a Sinner si incarnisce un'unghia, questo è consolatorio, vuol dire che
1: non
0: i problemi.
1: Non so, si sarà fatto
0: ma
1: male.
0: Credo una cosa simile, sai,
1: sì,
0: poi alla fine
1: sì,
0: è una cosa
1: non
0: abbastanza
1: semplice. Non ho capito, ho sentito parlare, ma non ho capito bene.
0: Comunque alla fine ce l'ha fatta, quindi è riuscito a superare il primo turno, ma se il buongiorno si vede al mattino non sarà una passeggiata, insomma, anche questo torneo.
1: Mi sembra un po' fragilino di salute sto ragazzo, bravo, grande talento.
0: Beh, allora, noi guardiamo sempre
1: però,
0: a Sinner, ci siamo dimenticati che Alcaraz è fermo da 6 mesi, che è l'altro rivale.
1: Lui, che gli è successo? Dai.
0: Anche lui c'ha dei problemi, perché poi purtroppo Caranuccia non sono delle macchine, cioè veramente i giocatori danno il 300% in campo e poi arrivano anche i problemi, insomma.
1: Beh, certo.
0: Quindi
1: certo.
0: Non dimentichiamoci che sono umani anche loro.
1: Vabbè, tanti auguri allora.
0: Tanti
1: in
0: auguri
1: bocca
0: a Sinner,
1: lupo.
0: Comunque intanto il primo ostacolo è stato superato e quindi la speranza è che poi nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, meglio, riesca a ritrovare una condizione migliore.
1: Certo, lo scopriremo solo vivendo. Io
0: giusto, Nuccia, brava.
1: Beh, ma
0: brava.
1: Ci stava il pennello a sto punto e me ne vado a casa, basta.
0: Beh, fortuna che esaurito. Abbiamo chiuso con una perla di saggezza.
1: Ho esaurito tutti i riferimenti,
0: sì,
1: citazioni.
0: Tutte le citazioni intelligenti. Ecco.
1: Quindi me ne vado.
0: Pensa un po'. Bene, Nuccia, grazie.
1: Buona giornata a tutti, ci sentiamo domani.
0: Ci sentiamo domani, ciao.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

What chiude l'ora insieme. 1998 era Unforgettable, questo passaggio con Gioielli Ballarin. Gioielli che poi non è solamente l'unico mondo che potete trovare all'interno di Gioielleria Ballarin, perché c'è anche tutto il mondo degli orologi, ad esempio quelli di Daniel Wellington sono bellissimi e vi aspettano con la nuova linea dal gusto vintage, tutta da scoprire. Potete averli in questi giorni anche con un super regalo, un paio di occhiali proprio della stessa linea. Cari amici, torniamo tra pochi minuti.

0: bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
0: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina, in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
0: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
3: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
3: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
4: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
5: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
4: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
6: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
4: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
0: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato, rendiamo unico il tuo mondo.
7: Sorry, what is Baccaro?
8: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
7: Oh, wonderful. And which is the best Baccaro in Chioggia?
8: È il Cicchetto.

0: Cicchetto.
1: Al Cicchetto ti innamorerai dei nostri cicchetti misti, di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
0: I love you.
1: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
0: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
3: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
2: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì, sì, come no?
4: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
5: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
6: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
7: Rooftop.
8: Rooftop,
7: il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
9: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
7: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina.
9: Rooftop. Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
7: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
9: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
10: Una città. Chioggia. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Irene Grandi nel 2007 cantava Mina, sono passati quasi una ventina d'anni, faceva parte di una collection con tutta la sua musica più bella, è stato un disco molto molto apprezzato, questa versione secondo me straordinaria, l'è riuscita davvero molto molto bene. Cari amici, è tempo di musica nuova, quindi vi faccio ascoltare una delle canzoni che da questa settimana entra a far parte della nostra programmazione, è tornata Katy Perry, canzone che la ripropone all'attenzione secondo me anche con le carte giuste per avere successo, si chiama Watch It Burn.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

Musica nuova è tornata Katy Perry e Wash It Burn, ed è la canzone che abbiamo appena ascoltato, novità su BCS in questo passaggio con i nostri partner di Planet Bike. Bicicletta nuova, c'è uno showroom pazzesco con oltre 100 bici in esposizione per tutte le età, quindi quelle da bambino, quelle per adulti, quelle da uomo, quelle da donna, quelle elettriche, quelle muscolari, una scelta ampissima e un ampio assortimento soprattutto di e-bike se lo volete. Ricordatevi Planet Bike, viale Mediterraneo 131 a Sottomarina, vi aspetto

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena, lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
3: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
4: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
3: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
4: Guida rilassato.
5: Affidati a Bergo.
3: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
4: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
5: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
3: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
6: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
7: Mia nonna.
6: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
7: Mia nonna.
6: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
7: Facile! Ferramenta Sassariolo.
6: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
7: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
8: Tomato

primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

tutta la sua bellezza questa canzone che si chiama On My Soul, che io trovo straordinaria, nell'attesa di vederlo anche in Italia, perché Bruno Mars sta per arrivare nel nostro paese e farà alcuni concerti imperdibili. Se avete acquistato i biglietti avete fatto cosa buona e giusta, perché effettivamente saranno dei concerti imperdibili, e questa canzone in particolare è il suo nuovo singolo. 14 e 15 luglio sarà allo stadio di San Siro con il The Romantic Tour, che segna appunto il ritorno. C'è tutto un intero album, quello nuovo da sentire. Cari amici, è tempo di Simply the Best, ci sono le canzoni più belle degli anni 2000.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
2: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
1: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
4: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
3: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
5: Scegli Sottomarina

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
0: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
1: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
0: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
1: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
0: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
1: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
2: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
3: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
3: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
4: È lo sport del momento, è il padel.
5: Claudia Piscina e Fitness
4: ha realizzato due campi dedicati al padel.
5: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
6: Claudia Lab.
7: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
5: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
7: 041 49 65 905.
8: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
9: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
8: Gabbiano 2, I love you. Anna mai
10: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
0: Scarica l'app di Radio BCS.
11: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
10: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
12: Resta in ascolto. Tra poco su BCS l'informazione, la pagina locale con le notizie da Chioggia e Sottomarina. Ultima ora.

0: questa direzione con Paola Yezim ci ha portato all'appuntamento con le notizie. Vi raccontiamo i fatti più importanti dalla nostra città. C'è Ultima Ora.
1: Ultima Ora, latest news, l'edicola di PCS.
0: L'apertura dalla nostra città è polemica sull'organico dei vigili impiegati nelle operazioni di contrasto all'abusivismo commerciale sull'Arenile. Sindaco ed assessore rispondono al sindacato. La tutela degli operatori della sicurezza è una priorità disponibile ai confronti sull'organizzazione del servizio. Il tasto dolente sarebbe la possibile inferiorità numerica degli operatori della polizia locale nei confronti degli ambulanti, che spesso giungono su un Arenile a decine. Il rapporto numerico può quindi diventare un fattore di rischio che prevede una pianificazione preventiva formalizzata e condivisa. L'assenza di criticità in questi primi giorni di servizio a inizio stagione, secondo il sindacato, non deve essere ritenuto un elemento rassicurante. I mesi caldi devono ancora arrivare, come i picchi di affluenza turistica. Il numero di venditori abusivi può aumentare e le condizioni in cui operano può cambiare. Non esiste alcun protocollo operativo condiviso con altre forze di polizia, scrivono. Non esistono accordi formalizzati e non esistono procedure concordate. Il sindacato ha condiviso le proprie preoccupazioni con il prefetto di Venezia, chiedendo una convocazione urgente di un tavolo tecnico. Il sindaco risponde: nessuno è mai stato mandato a svolgere un servizio senza la dovuta attenzione e sulla sicurezza. L'attivazione del servizio è stata preceduta da un accordo sindacale sottoscritto con le organizzazioni rappresentative e con la RSU, del quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e le modalità di svolgimento. Rimaniamo disponibili ad ogni confronto costruttivo finalizzato a migliorare ulteriormente l'organizzazione del servizio. Ancora dalla nostra città, si è parlato nei giorni scorsi delle borchie per i banchi del mercato per delimitare gli spazi, ma Confesercenti dice che si tratta di una fake news. Ambulanti del giovedì preoccupati per le borchie, ma al tavolo di concertazione il provvedimento per limitare i plateatici occupati non è mai stato discusso. Lo conferma e lo precisa Anva Confesercenti, che rappresenta molti degli operatori al mercato di Chioggia. Per tranquillizzare gli operatori, i vertici di Anva hanno parlato con l'assessore al commercio e hanno avuto conferma che la presunta ed imminente installazione delle borchie metalliche nelle pavimentazioni per delimitare e tagliare i posteggi degli ambulanti è pura fantasia. Camionista schiacciato dal carico sulla Romea indagherà lo Spisal. Sul luogo dell'incidente, per i primi soccorsi e per i rilievi del caso, sono intervenuti i poliziotti della stradale. Ora però il fascicolo passerà nelle mani degli ispettori dello Spisal. Saranno loro infatti a stabilire cosa ha trasformato una frenata brusca in una tragedia. La procura vuole infatti chiarire tutte le diverse responsabilità dietro l'incidente che giovedì è costato la vita a Sandro Puledda, oltre a causare una tragica morte, anche 8 ore di coda sulla statale Romea, che hanno creato grossi disagi a pendolari e persone che si stavano muovendo su quel tratto di strada. È tutto, l'informazione torna nel pomeriggio.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile. E design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

Era lo spazio dedicato ai ricordi, canzoni bellissime come sempre. Volevo salutare e ringraziare per questo appuntamento con Unforgettable Falegna Maria Paduan Stile e Design. Ricordatevi, per mettere in sicurezza la vostra casa, un bel portoncino blindato, avrete la detrazione del 50%.

0: bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza

0: info@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di

0: pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Estate bollente da Planet Bike.
6: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
5: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
6: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
5: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
6: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
5: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
6: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
7: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
8: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
7: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
8: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
7: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
8: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
7: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
9: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
10: Mia nonna.
9: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
10: Mia nonna.
9: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
10: Facile! Ferramenta Sassariolo.
9: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
10: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
11: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
12: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
11: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
12: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
11: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
12: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
13: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
14: Piazza Grande, grande.
15: Città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Rosa Michigan Dance No More sta girando il mondo con il suo tour di grandissimo successo. Proprio nella giornata dell'altro giorno, a un certo punto si è accasciato durante un concerto perché stava letteralmente soffocando, tipo è andato attraverso l'acqua, credo la saliva. Ma sta di fatto che a un certo punto si è buttato per terra, la gente pensava fosse svenuto, invece stava semplicemente avuto dei colpi di tosse molto molto forti. Poi si è ripreso, è tutto a posto, Harry Styles sta bene, amici, non c'è problema. Però per un attimo i suoi fans hanno anche pure preso paura. Cari amici, mezzogiorno un quarto, buongiorno, ben trovati. Da poco con il listen, quindi le vostre canzoni preferite. Se avete voglia di musica, mandateci subito un messaggio WhatsApp 338 26 62 777 se volete comunicare con noi. Intanto in arrivo c'è la bella musica dell'estate con Mara Sattei.

0: stupida sfortuna, dite la verità che è stato bello risentirla. Qui volevo ringraziare Alice, che è stata la più veloce a mandarci un messaggio, a richiederci questa canzone. Ha avuto una bella idea, era un po' che non sentivo il pezzo di Fulminacci, perché ci abbiamo il nuovo naturalmente da sentire, però era veramente carinissima questa canzone. Allora, tra poco, a proposito di richieste, volevo salutare anche Donatella, che andremo ad accontentare con una canzone di Bruno Mars. Parlavamo prima dei concerti di Bruno Mars, ma ha detto che infatti ci sono i suoi nipotini che vanno a vedere il concerto. Allora mi ha detto: mi fai sentire una canzone di Bruno Mars bella? Guarda, adesso tra poco te la mettiamo, così anche tu sarai informata su chi è Bruno Mars. Locked Out of Heaven la sentiamo tra pochi minuti qui su BCS, subito dopo la pubblicità. A tra pochissimo, cari amici.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. I
3: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
4: Ah, sì! Well, I found a
3: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
4: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
3: E al ricevimento ci pensiamo noi.
4: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
3: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
4: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
3: La casa di Alice.
4: Dove sogni diventano realtà.
5: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale

0: qualità della cucina locale.
1: Passa a trovarci. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
0: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
1: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
2: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
3: Hotel Rial.
4: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
2: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
4: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
3: song, yeah. Hotel Rial, via Sebastiano Venier 10, sottomarina.
2: Informati 041 49 26 21.
3: Hotel Rial.
4: La magia di un evento nello scenario perfetto.
5: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
6: Pizzeria da Leo.
7: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
6: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
7: Prenota 041 55 40 550.
6: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
7: Pizzeria da Leo,
6: la migliore.
7: Ma che te lo dico a fa?
6: Ma che te lo dico a fa?
8: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 0274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
9: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: amici, siamo nel cuore dell'ora e quindi è tempo di bella musica, di ricordi, di successi che abbiamo ascoltato, che abbiamo amato, e tranno molto spazio anche con lo sport. Parleremo naturalmente di campionati del mondo, parleremo di mercato, perché in questi giorni si sta piano piano infiammando il calciomercato con le formazioni italiane che stanno cercando di rinforzarsi, e poi naturalmente anche di tennis. Abbiamo già accennato alla vittoria di Sinner, ma c'è Wimbledon che naturalmente tiene desta l'attenzione. Questi sono alcuni dei temi che tratteremo nel prossimo appuntamento con Sport News, giusto un anticipo. Adesso vi faccio ascoltare invece Black Eyed Peas nei prossimi minuti e John Legend con due successi dei 2000.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply

0: al mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
1: Dai, assaggia questa.
3: L'adoro.
1: E questa?
3: Divina.
1: Ma quanto sei golosa.
3: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
1: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
3: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
1: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
1: Pasticceria Ceolin.
3: L'adoro.
4: Eti Service. Impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
5: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
4: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
5: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
4: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
6: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
7: Da Casa Mania trovi serramenti.

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande, grande intorno.
4: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
5: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
4: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
5: Sì, sì, come no?
6: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
7: Dalla concessione Concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
8: Rooftop. Rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
9: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
8: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
9: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
8: Rooftop. La terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
9: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
10: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
11: Scarica l'app di Radio BCS.
12: Potrai ascoltare Radio BCS
11: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
10: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
13: Resta in ascolto. Tra poco su BCS Sport News. Sport News. Le notizie più importanti della giornata sportiva.

0: Sport News, Sport News, in collaborazione con Sobit. Più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica. Campello Motors, concessionaria Jeep, Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo, a Mestre e Padova. Impresa Slimar, specializzata in lavori marittimi, via Amerigo Vespucci 90, Sottomarina. Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. Ditta Z Scavi, dragaggi e opere marittime, via Marco Polo 197, Sottomarina.
1: Multicostruzioni, a Chioggia, soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
0: Sport News, Sport News.
2: Notizie dello sport, iniziamo con il tennis. Dopo aver superato con fatica il primo turno a Wimbledon, Sinner domani se la dovrà vedere con un giocatore di valore simile a quello dell'avversario di ieri, Kecmanovic. Si tratta di Nuno Borges, il portoghese numero 48 della classifica ATP, è pronto a godersi i riflettori del match contro il numero 1 del mondo, ma non si dà già per vinto, è meglio affrontare Jannik al secondo turno piuttosto che al primo. Sono felice di giocare con lui, avrò la possibilità di giocare in uno stadio grande, sarà divertente, vediamo quello che riuscirò a godermi della partita. Queste le parole del suo avversario. Parliamo adesso invece di campionati del mondo con le super sorprese di ieri. Il Marocco guida la rivoluzione africana, sorpresa annunciata, con formazioni che si stanno candidando seriamente a diventare protagoniste di questo mondiale. Ieri la sfida con l'Olanda eliminata, molto più sorprendente la sconfitta della Germania con Paraguay. Concretezza, la chiave del Paraguay, la Germania può prendersela con Havertz e Sané, anche se poi la stampa sta prendendo di mira soprattutto l'allenatore Nagelsmann. Il Brasile passa a fatica e soprattutto con quella caratteristica mai mollare tipica di Carletto Ancelotti, che ha cambiato il volto del Brasile nel secondo tempo con i cambi, ribaltando la sfida con il Giappone anche in maniera fortunosa, perché il gol conclusivo è arrivato nei minuti di recupero con Martinelli, il meno brasiliano forse dei brasiliani. 60 anni di Mike Tyson, una storia enorme quella del campione del pugilato, che compie proprio in queste ore 60 anni, una vita vissuta sempre di corsa. Ricordiamo che Tyson è stato protagonista per tanti anni con diversi titoli, una delle vittorie, diciamo tante le vittorie importanti, uno dei fatti più chiacchierati fu quando diede un morso all'orecchio di Holyfield, un suo avversario dell'epoca. Chiudiamo con il calciomercato, la Juventus tenta il portiere della Roma Svilar in attesa di accogliere Kolo Muani, obiettivo numero uno per l'attacco. La Juventus continua a muoversi per ingaggiare un nuovo portiere, i nomi sono quelli di Dibu Martinez e Vicario, ma adesso si sarebbe concentrata anche su Svilar. Nelle scorse settimane i bianconeri hanno avviato un contatto con la Roma. Era questa l'ultima notizia, vi abbiamo raccontato i fatti più importanti dello sport.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

Alex Britti, amici, con oggi sono io, è l'ultima per oggi, abbiamo finito con questa canzone, ci salutiamo, grazie a Gioielleria Ballerine che sono i nostri partner, vi ricordo i bellissimi orologi Daniel Wellington dal gusto vintage, sono delle chicche meravigliose e vi auguro un buon pranzo, ci sentiamo domani dalle 9 qui su BCS, buona estate a tutti, in arrivo We Love 90.

0: bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
0: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina, in via Vespucci 128, con comodo

0: 60 anni.
1: Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
3: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
4: A Chioggia, logico.
3: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
4: Felice, logico.
3: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
4: La taverna di Nadia è felice. Logico.
3: Di Nadia è felice.
4: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
3: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
4: La taverna.
3: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
4: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
5: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
6: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
5: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
6: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
5: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
7: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
8: È lo sport del momento, è il padel.
9: Claudia Piscina e Fitness
8: ha realizzato due campi dedicati al padel.
9: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
10: Claudia Lab.
11: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
9: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
11: 041 49 65 905.
12: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
13: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
12: Il punto di ritrovo dei giovani.
13: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
12: Eurobar e Mora Mora.
13: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
12: Eurobar e Mora Mora.
13: Drink and food.
12: Lungomare Adriatico, Sottomarina.
13: Gustati l'estate.
14: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
2: Presenta Out Now.

0: dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
4: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione.

0: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina. Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Desideri lasciarti alle spalle impegni e stress? Prova la zona G adulti, dedicata ai maggiori di 18 anni e pensata per soddisfare i tuoi desideri durante ogni momento della giornata. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
1: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
2: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
1: violino, saxofono,
2: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
1: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
2: Per iscrizioni e informazioni 327 3324 469.
1: Associazione Musica Chioggia,
2: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
3: Sorry, what is Baccaro?
4: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
3: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?
4: È CK.

0: cicchetti misti, di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
3: 10 anni della nostra storia. We love 90.
4: Il 14 novembre del 1992 il giornale inglese Daily Mirror pubblica i testi delle conversazioni segrete fra Carlo d'Inghilterra e Camilla. Carlo, ti amo. Camilla, ti adoro. Il Camilla Gate è uno scandalo che copre di ridicolo la monarchia inglese e che rende sempre più traballante il rapporto fra Carlo e Lady Diana.
3: We love 90. We love

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: Pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
4: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
3: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
4: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
3: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
4: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
3: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
5: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli sotto

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
5: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
5: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
6: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
5: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
6: Affidati ad un unico interlocutore.
5: Affidati a Multicostruzioni. A Chioggia.
7: Tomato by Clodia. Il

0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
1: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
2: Potrai ascoltare Radio BCS
1: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS.

0: We Love 90.
1: Nel 1996 muore assassinato il rapper Tupac Shakur. Dopo la sua morte verranno pubblicati numerosi album postumi che contribuiranno ad aumentare la popolarità della musica rap ed in particolare della sua variante gangsta. A fine decennio iniziano anche i successi del più celebre rapper bianco Eminem.
0: We Love 90.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

I matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo, rappresentato.

0: bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
0: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
0: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
3: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
3: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. I
4: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
5: Ah, sì! Well, I found a
4: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
5: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
4: E al ricevimento ci pensiamo noi.
5: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
4: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
5: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
4: La casa di Alice,
5: dove i sogni diventano realtà.
6: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
7: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
6: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
7: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
6: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
8: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
9: Guida rilassato.
10: Affidati a Bergo.
8: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
9: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
10: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
8: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
11: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
12: Acquista!
11: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
12: Guida!
11: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
12: risparmia!
11: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
13: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
11: Con Take and Drive vinci sempre tu.
13: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
14: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

per farti santa. Abbiamo sentito anche alle DA, è il 30 di giugno, ultimo giorno di questo mese, molto ma molto caldo. Buon pomeriggio, c'è Zain.

mano un bracciante, è mancato l'ipotesi a un malore legato alle alte temperature. A partire da ieri sera, da lunedì 29, oggi è il 30 ed è martedì, in gran parte d'Italia comunque sono arrivati i primi temporali. A Firenze, dopo i 12 giorni consecutivi da bollino rosso, un acquazzone ha rotto la morsa del caldo, mentre nel torinese violenti nubifragi hanno provocato allagamenti e fatto cadere degli alberi. Questo è successo appunto ieri. Per quanto riguarda ovviamente il nord, diciamo la nostra zona, e la pioggia dovrebbe vedersi domani. Il meteorologo Peter Lin dell'Ufficio Meteorologico e Prevenzione Valanghe dell'Agenzia per la Protezione Civile riferisce che in Alto Adige nella seconda metà del mese le temperature si sono attestate a circa 2,5 gradi al di sopra della media pluriennale. La temperatura massima è stata registrata il 27 giugno a Gargazzone con 37 gradi, e qui stiamo parlando di montagna, Poi vediamo un attimo notizie proprio dell'ultima ora. La conferma arriva dal bollettino sulle ondate di calore pubblicato dal Ministero della Salute. Da giovedì 2 luglio l'arrivo di temporali, aria più fresca, porteranno a due le città da bollino rosso, Catania e Reggio Calabria, e una con il bollino arancione Messina. Altre 24 città avranno il bollino giallo, perché ovviamente pioverà. Oggi e domani ancora però si soffrirà il caldo, con 25 città in allerta massima. Ecco qua, questa è un po' la situazione caldo, quindi tra qualche giorno anche qui da noi insomma arriverà la pioggia, e quindi la smetteremo di fare la danza della pioggia, faremo la danza del ventre allora.

0: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia. Logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice. Logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
0: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo. Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fare.
1: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
0: È una vera specialità.
1: Super Coffee Shop, il paradiso.

0: Audi
1: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
2: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme, via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
3: È lo sport del momento, è il padel.
4: Claudia Piscina e Fitness
3: ha realizzato due campi dedicati al padel.
4: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
5: Claudia Lab.
2: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
4: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
2: 041 49 65 905.
6: Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus. 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
7: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: dalla sua bel venerdì. Dobbiamo aspettare ancora un po', prima che arrivi il venerdì, un paio di giorni e poi sarà fine settimana. Cioè, intanto siamo martedì, quindi dobbiamo portare pazienza. Attenzione, Simply the Best con Carrozzeria Biasion, che vi ricorda come sempre che in caso di incidente voi non avete nessun vincolo assicurativo, polizza stipulata con il vostro assicuratore che potrà costringervi, facendovi pressioni forzate, cioè a portare praticamente la vostra auto a riparare del carrozziere convenzionato. Nessuno vi può obbligare, siete liberi di scegliere il vostro carrozziere di fiducia. Noi naturalmente vi consigliamo Carrozzeria Biasion, non avrete nessun problema per i pagamenti dei sinistri o per penali vari che vi verranno comunicate. Si arrangerà Carrozzeria Biasion, che vi darà tutta l'assistenza di cui avrete bisogno, dalla consulenza per il sinistro alla stipulazione di una richiesta danni, perché da Biasion il cliente è sempre la priorità. Carrozzeria Biasion, via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia, sempre un passo avanti. Due successi anni 2000, Fly Project con Toca Toca, subito dopo Hidden Agenda con Craig David.
1: Radio BGS, Simply the Best. Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
3: Sorry, what is Baccaro?
4: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
3: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?
4: È il Cicchetto.

0: altri cicchetti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Enobacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
3: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
4: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Scopri la zona Dog Beach Astoria, dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Potrai noleggiare uno spazio riservato a te e al tuo cucciolo per godervi il sole estivo in completo relax. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
7: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
8: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
7: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
8: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
7: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
8: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
5: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
9: Scarica l'app di Radio BCS.
10: Potrai ascoltare Radio BCS
9: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
5: Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

tre gli avvicendamenti che interessano la medicina di famiglia nel territorio, con la cessazione dell'attività di altrettanti medici e l'arrivo dei rispettivi sostituti negli ambulatori a partire dal 1° di luglio. Per quanto riguarda Chioggia e anche Cavarzere, infatti nel distretto di Chioggia e anche, come dicevo poco fa, nel territorio di Cavarzere, le sostituzioni coinvolgono due professioniste. A Chioggia la dottoressa Daniela Boscolo, in servizio presso la medicina di gruppo integrata di via Madonna Marina, cesserà la propria attività il 30 giugno, cioè oggi. Oggi è l'ultimo giorno di lavoro, poi si va in pensione. Dal giorno successivo, 1° luglio, prenderà servizio con incarico provvisorio la dottoressa Raffaella Zannato, che opererà nello stesso ambulatorio. Gli assistiti saranno attribuiti d'ufficio alla nuova professionista. A Cavarzere invece, sempre da oggi, conclude il proprio incarico la dottoressa Maria Emma Tarozzi, che operava nella medicina di gruppo integrata di via Sauro. Quindi da domani, 1° luglio, subentrerà a seguito di vincita di zona carente e non incarico e con incarico temporaneo la dottoressa Emma Barasciutti, che svolgerà la propria attività nello stesso ambulatorio. Poi c'è anche il distretto di Mirano e Dolo, e dove appunto c'è il dottor Federico Franzoso, che va in pensione anche lui. tutti in pensione. Chi ha dato giustamente. Quindi per quanto riguarda Chioggia, la dottoressa Daniela Boscolo se ne va in pensione. A lei naturalmente buona vita, buon proseguimento. 14:51. Radio BCS, buon pomeriggio.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà. Dove l'oro incontra i diamanti. Dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Happy Together Tonight, 1987 insieme a Sting, passaggio unforgettable delle 15 con Gioielleria Ballarin, che ha sempre tante belle novità per voi, sia per quanto riguarda i gioielli, anelli, bracciali, orecchini. Se dovete fare un regalo, passate da Gioielleria Ballarin, che ha sempre l'idea giusta per voi. In particolar modo orologi Daniel Wellington, orologi vintage con cassa piccola e squadrata sia per l'uomo che per la donna. Inoltre, attenzione, acquistando un orologio Daniel Wellington avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Approfittatene, Gioielleria Ballarin la trovate come sempre in Viale Padova, sottomarina. Buona estate, Radio VCS, 30 di giugno, le 15 e 2 minuti.
1: Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
2: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
2: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
2: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina, in via Vespucci.

0: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
1: Buono!
0: Filetto di orata.
1: Adorabile!
0: Calamaretti serviti sul letto.

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
2: 041 55 07 161.
3: Al solito posto. Adoro.
4: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
5: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
4: Scopri di più su somit.it.
5: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
4: Affidati a noi.
6: Bagni Lungomare.
7: Dimmi quando tu verrai.
8: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
6: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
8: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
6: Passa a trovarci. Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
8: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
6: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
9: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
10: Hotel Rial.
11: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
9: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
11: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
10: song, yeah. Hotel Rial, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
9: Informati 041 49 26 21.
10: Hotel Rial.
11: La magia di un evento nello scenario perfetto.
12: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
10: Guida rilassato.
13: Affidati a Bergo.
12: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
10: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
13: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
12: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
14: L'Associazione Musica Chioggia presenta
15: Scuola di Musica.
14: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
15: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
14: violino, saxofono,
15: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
14: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
15: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
14: Associazione Musica Chioggia.
15: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.

0: dinamica per tutta la primavera. Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Una città. Pioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

0: Denver City. 15:10, vi ricordo 1, 2, 3, la musica la scegliete più tardi, 3 canzoni come al solito che ci potete richiedere del vostro artista preferito, linea fissa 400046, messaggio WhatsApp 338 26 62 777, oppure via social. Allora vediamo cosa succede in mare, chi va in giro in mare. ci sono le barche, ci sono le barche grandi, quelle piccole. Questo è successo a Venezia, leggevo in questo momento. Guidava la barca ed era ubriaco. Ubriaco, vabbè, non va bene, assolutamente, anche in mare. Stato di ebbrezza alla guida di un'imbarcazione, una segnalazione per droga e sanzioni per commercio abusivo in riva degli schiavoni. E questo è il bilancio dei controlli straordinari effettuati nella serata del 26 giugno, quindi un paio di giorni fa, nel centro storico lagunare, dai militari del nucleo natanti. Nel corso del servizio, svolto con personale in uniforme, in abiti civili e finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in generale, sono state controllate 60 persone e 40 imbarcazioni. Un conducente è stato sanzionato per oltre 4.800 euro perché è stato trovato in stato di ebbrezza alcolica, mentre un giovane è stato segnalato all'autorità prefettizia per detenzione di una modica quantità di marijuana per uso personale. 5 ulteriori conduttori di imbarcazioni sono stati sanzionati per complessivi 800 euro per violazione amministrativa del codice della nautica da diporto. In arriva degli schiavoni, 2 cittadini senegalesi di 25 anni, domiciliati in altri comuni, sono stati invece sanzionati per oltre 10.000 euro perché sorpresi a vendere accessori di abbigliamento senza autorizzazione. Sono stati sequestrati circa 475 articoli. Le attività di controllo proseguiranno anche nei prossimi fine settimana. E vabbè, anche in mare ci sono ovviamente delle regole da rispettare, quindi chi porta una barca, in questo caso questo signore pensava insomma di cavarsela, pensava di niente, che tutto andasse bene, invece è stato fermato, era ubriaco. E a questo signore appunto sono stati dati 4.800 euro di multa, era ubriaco, cioè, quindi molto pericoloso, quindi attenzione a voi che andate in barca, insomma cercate di essere lucidi e tranquilli. C'è Gabri Ponte.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

0: estate bolle, bolle sotto qualsiasi punto di vista, ma in particolar modo bolle da Planet Bike, perché ci sono veramente delle belle bici da acquistare e da vedere, oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna e bambino, un super assortimento di bike di qualità superiore, bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km, frecce direzionali, stop di frenata, sono complete di tutto. Il prezzo naturalmente è super accessibile, paghi con comodo la tua bici a rate, senza anticipo né busta paga. E naturalmente ricordiamo che da Planet Bike si riparano anche le bici, giustamente, è un'officina specializzata, quindi si ripara qualsiasi tipo di bici se avete bisogno. Planet Bike vi aspetta, Viale Mediterraneo Sottomarina, c'è la canzone nuova di Somber, si chiama My Body Isn't Ready.
1: Out Now, in collaborazione con
2: Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
4: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
3: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
4: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
3: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
5: Ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto, in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
6: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
6: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
7: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
8: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
7: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
8: Affidati ad un unico interlocutore.
7: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
9: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
10: Piazza Grande, grande in tutto.
11: Rooftop.
12: Rooftop.
11: Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
13: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
11: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
13: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
11: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
13: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
11: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia 041 400 500.
4: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
5: Estate bollente da Planet Bike.
6: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
5: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di e-bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
6: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
5: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
6: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
5: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
6: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
7: Osh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
8: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
7: Il weekend Osh Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
8: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
7: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
8: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
7: E poi ottimo.

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
3: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
2: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
3: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
2: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
3: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
4: Tomato by Clodia, il

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
0: Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
2: Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti.

Io sono Monica Laurenti, buon estate, naturalmente 30 di giugno 2026. Lorella ci segnala via messaggio WhatsApp oggi tre canzoni di Kylie Minogue. In poche parole, è nata a Melbourne il 28 maggio del 68, a 58 anni, cantautrice, attrice, ballerina australiana. Kylie Minogue, spesso riferita col titolo di Princess

2020, divenendo così l'artista femminile australiana di maggior successo nella storia. È stata riconosciuta con 2 Grammy Award, 2 MTV Video Music Award e tanti altri premi, tra cui il Global Icon Award e 18 Aria Music Award. E nel 2024 è stata inserita nella lista delle 100 persone più influenti dell'anno secondo la rivista Time. Brava Kylie Minogue, brava, brava. Allora, Lorella ci richiede Love at First Sight del 2001, poi la famosa Can't Get You Out of My Head, quindi due canzoni che ci ritroviamo ogni tanto a sentire o nei vari appuntamenti Unforgettable o magari anche in Simply the Best, e poi chiudiamo con Magic del 2020. Per Lorella, oggi 1, 2, 3, la musica la scegli te.

0: Tre canzoni, tre successi di Kylie Minogue, Love at the First Sight, Can't Get You Out of My Head e poi in chiusura naturalmente Magic. Grazie Lorella, 1, 2, 3, la musica la scegli te, torna naturalmente domani pomeriggio, c'è Unforgettable con Falegna Media Padoan, stile e design.
1: Radio BCS, Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

Ora i Queen con David Bowie, 1981, Under Pressure. Falegnameria Padoan e Stile Design Unforgettable, i grandi successi del passato. Falegnameria Padoan, naturalmente a vostra completa disposizione. Rinnovate

0: 50%. Se avete bisogno li trovate in strada Madonna Marina a Sottomarina, falegnameria padoana e stile design. Da Monica Laurenti è tutto anche per oggi, 30 di giugno, ci sentiamo domani alle 14. A tutti quanti voi buona giornata. 16:03 in questo istante.
1: Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
2: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
2: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza

0: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
3: Ristorante pizzeria Al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
4: Ristorante pizzeria Al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
3: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
4: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
3: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
4: Al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare. Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
5: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
4: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
6: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
4: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
7: Sottomarina, una delle località più frequentate della riviera Adriatica.
4: Hotel Real,
8: la location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
7: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
8: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
4: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
7: Informati 041 49 26 21.
4: Hotel Real.
8: La magia di un evento nello scenario perfetto.
9: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
10: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
9: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
10: Sì, sì, come no?
11: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
12: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
13: Pizzeria Da Leo.
14: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
13: Pizzeria Da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
14: Prenota 041 55 40 550.
13: Pizzeria Da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
14: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
13: La migliore.
14: Ma che te lo dico a fa?
13: Ma che te lo dico a fa?
15: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
16: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: tattici nucleari con Sorry, scusa, lo siento. Ciao a tutti e buon pomeriggio. Ciao Paolino.
1: Tutti, ciao a tutti. Bella frase. Ho
0: che
1: appena
0: cosa?
1: Vissuto qualche istante fa quando Monica Laurenti ha detto a Cinzia Riccieri: Monica, ho un uccello,
0: no,
1: vuoi vederlo? Sì, Cinzia, vuoi vederlo? E Cinzia ha detto: certo, voglio vedere un uccello. E gli ha fatto vedere un rondone che Monica ha trovato.
0: Ma
1: a casa
0: io lo
1: sua.
0: Sapevo che si trattava di quello, ci mancherebbe altro.
2: Gli uccelli con le piume?
0: Con le piume, esatto.
2: Sento e non sento.
1: Eccola qua. È arrivata quella a posto.
0: Infatti Monica è esperta, nel senso
1: Monica,
0: che ha gli inseparabili.
1: È un sacco di uccelli in casa Monica. Quanti uccelli hai in casa Monica?
2: Due
1: uccelli, beh, non male. Ne avevi un terzo, l'hai offerto a Cinzia.
0: Un
1: bel rondone.
0: Ma no, povero. Finiscila di fare i doppi sensi.
1: No, che doppi sensi?
0: Anche perché io arrossisco.
2: Grazie.
0: Oh no. No, beh, quindi beh. Monica, hai raccontato in diretta, hai chiamato la Lipu, giusto?
2: Sì, perché adesso con il caldo i rondoni, sai cos'è il rondone?
1: Gli uccelli.
0: Dai.
1: Col caldo.
0: Cosa
1: che
0: fanno?
2: Cadono dal nido
1: gli uccelli.
2: Quelli piccolini.
1: Ah, gli uccellini.
0: Ah, quelli
2: sì,
0: piccolini.
2: Vengono a terra, ma anche gli altri vengono a terra, giù.
0: Anche
2: non
0: quelli grandi.
2: Non sapete nulla, vado via. Vi farò una lezione di uccelli.
0: Va bene.
1: Bella.
0: Ah, mio
1: però
0: Dio.
1: In un orario un po' più tardi.
0: Che dobbiamo fare, Monica? Tu devi fare i tuoi commenti alle 22.
1: Facciamo partire una
0: alla
1: canzone.
0: Mezzanotte.
1: Facciamo partire una canzone.
2: Sono tante persone che sono appassionate. Di uccelli con le piume, parliamo.
0: Con le piume,
1: ancora,
0: ci mettiamo.
1: Ancora.
0: Di là,
1: non mi assumo la responsabilità.
0: No. Va bene. Svolazza via. Dai Monica,
1: facciamo
0: svolazza.
1: Facciamo una canzone.
2: Rotto le scatole.
0: Ecco, svolazza.
1: Abbiamo rotto gli uccelli.
0: Ecco, allora, Cinzia Riccieri e Paolo De Grandis con voi fino alle 19. Tu non ci sei?
1: No. È il mio avatar che guarda oggi.
2: Ah, licenziato da oggi.
0: Sei autolicenziato.
1: No,
2: l'abbiamo licenziato.
1: Sono licenziato,
2: noi.
1: Quindi c'è il mio
0: magari.
1: Avatar. Io non parlo di uccelli, siete voi parlate di uccelli. Quindi io sono il mio avatar. In questo momento sono alle Seychelles.
0: Alle Seychelles?
1: Esatto.
0: Okay. Beh, in effetti sei ciabattato.
1: Sono in ciabatte,
0: oggi.
1: Esatto, sono alle Seychelles. Questo è il mio avatar.
0: Va bene. Mettiamo una canzone veramente.
1: Avatar.
0: Basta Paolo, adesso lo escludo, non vi preoccupate, parlo solo io. Nico Santos.
3: La

0: niente, avevo voglia di sentire questa canzone di Luca Carboni, Mare Mare. Che dici, Paolo?
1: Ah, sei un mito.
0: Va bene, canzone del 1992, ritrovata, è sempre bella, soprattutto d'estate.
1: Fatta sentire anche ieri qua, l'abbiamo sentita anche ieri qua. Tranquilla, ve la facciamo sentire.
0: Ma quando ieri? Ma no, non l'abbiamo fatta sentire ieri. Attimo di pausa, tra poco.
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
3: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
4: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
4: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
5: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
6: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
5: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
6: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
5: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708, Chioggia. Prenota 041 63 94 026. Aidoji.
7: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
8: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
7: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
9: Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
3: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Desideri lasciarti alle spalle impegni e stress? Prova la zona G adulti, dedicata ai maggiori di 18 anni e pensata per soddisfare i tuoi desideri durante ogni momento della giornata. Prenota il tuo posto sul centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
4: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
5: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
4: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Portoviro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
6: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Emma. Il ritorno di Emma con Fabri Fibra, antidroga, così si chiama la nuova canzone. In realtà non parla assolutamente di quello di cui si può pensare ascoltando il nome del titolo, ma parla di

0: Pare di no, pare che sia soltanto la canzone che li unisce, poi insomma staremo a vedere se sono rose fioriranno, si diceva tanti anni fa. Ora parte l'appuntamento con Simply the Best, grazie a Roberto Gomme. Ricordate di dare sempre una controllata alla vostra macchina, anche perché ci sono tante promozioni da Roberto Gomme sui controlli completi, sulla manutenzione e poi offerte su tagliandi e cariche dell'aria condizionata. Non aspettate l'ultimo momento, andate da Roberto Gomme che vi aspetta all'interno di Carrozzeria Biasioni in via Venturini a Sottomarina. Ed ora le due canzoni degli anni 90 sono tutte e due del 1997. Smash Mouth con Walking on the Sun e Lighthouse Family con High.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply the Best 90.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sull'etto.

0: nostra pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto, ristorante pizzeria al solito posto, aperto tutto l'anno, via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto, adoro!
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Bagni Lungomare.
4: Dimmi quando tu verrai.
0: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
3: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
5: Ci trovi tanto divertimento.
0: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
3: Passa a trovarci.
5: Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
0: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
5: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
6: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
7: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
6: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
7: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
6: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
8: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
9: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
8: violino, saxofono,
9: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
8: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
9: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
8: Associazione Musica Chioggia.
9: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
10: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
11: Amore, non siamo a teatro.
10: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
11: Tesoro, non sei a teatro.
10: Ah no? E dove siamo? In qualche paradiso.
11: Ma siamo da Ceolin.
10: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
11: Pasticceria Ceolin.
10: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
12: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
13: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
11: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
12: L'adoro.
14: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
15: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
14: Abbinali

0: Sono 041 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
2: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Grazie alla nostra app.

0: cattive abitudini. A proposito di cattive abitudini, parliamo degli sprechi d'acqua, perché Veritas invita soprattutto in questo periodo a evitare gli sprechi d'acqua. Che cosa bisogna fare per non sprecarla? Preferire la doccia al bagno? Beh, direi che con queste temperature pochi si faranno il bagno, immagino. Che dici, Pa?
1: A casa mia.
0: Il bagno?
1: No, sì? Il bagno no, non faccio una doccia nella vasca.
0: Quindi, vabbè, ma non sì. Il bagno,
1: no,
0: dai, d'estate.
1: Penso no. Allora, per ridurre gli sprechi, che deve fare? Chiudere il rubinetto quando non serve? Ma io credo che anche d'inverno questo...
0: Sì, però sai, d'estate, poi adesso vabbè. Noi siamo molto molto di più, perché ci sono tutti i turisti e in effetti a volte in alcuni stabili ai piani alti non arriva neanche l'acqua, perché non ha abbastanza forza.
1: Poi riparare eventuali perdite, utilizzare la lavatrice e la lavastoviglie solamente a pieno carico, cosa che non faccio sempre.
0: Poi riutilizzare l'acqua quando possibile, ad esempio per annaffiare le piante, ed evitare di lavare l'auto con l'acqua potabile. Ora, lo spreco vero, secondo me, di acqua, a parte questi sicuramente, è, qui ti chiedo se lo fai, lasciare che scorra l'acqua mentre ti lavi i denti. Lo fai tu?
1: No, io sono molto attento.
0: Ah, sì, è vero,
1: qua.
0: Sì.
1: Sono molto attento.
0: Anche qua con le luci,
1: visto che casa mia un po' meno, i miei due familiari che disconosco, ma io invece sono leggermente più attento.
0: Sì, no, anch'io la chiudo. La chiudo. Mio figlio invece no, naturalmente vado io a chiudergliela quando sta lavando i denti, arrivo là, tac! E anche
1: ho avuto l'idea: quando vi sciacquate la bocca, mettetelo in un recipiente, poi lo fate fare, lo utilizzare i vostri familiari, perché tanto comunque vi volete bene, vi conoscete, insomma.
0: Vabbè, qua c'è scritto evitare di lavare l'auto con acqua potabile,
1: quindi andate nel po'
0: anche per farvi la doccia dentro. No, anche per farvi la doccia, voi la conservate e si lava l'altro familiare.
1: Certo.
0: Noi scherziamo, però nell'Ottocento facevano così.
1: No, ma io da ragazzino facevano la doccia tutti i tre fratelli, il bagno nella stessa vasca, ragazzi, anni 70.
0: Io ho detto 800.
1: No, 1870.
0: So che nel 1800 sai che si facevano un bagno ogni chiaramente.
1: Ma io da bambino facevo...
0: E poi conservavano l'acqua e se la facevano anche
1: no,
0: tutti,
1: guarda,
0: gli altri familiari.
1: Io negli anni 70, quando ero piccolino, facevo due bagni alla settimana. Non era usanza farlo ogni giorno.
0: Sì.
1: Non avevo la doccia io a casa, avevo la vasca. Quindi parlo da ragazzino.
0: Sì, era più facile decisamente avere la vasca di solito.
1: Ed eravamo più puliti nell'anima. Puliti dell'anima.
0: Vabbè, adesso qui potremmo aprire un discorso lunghissimo. Ma lo chiudiamo immediatamente, anche perché c'è Lady Gaga con Runaway.
1: Se si lava due volte

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarina presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

fino all'ultima nota. Beh, ci piace troppo questa canzone. 1984, Sandy Martin con People from Ibiza. Inutile annunciarla, la conosciamo tutti, l'abbiamo sentita grazie all'appuntamento con Unforgettable a quest'ora in collaborazione con Gioielli Ballarin. Ricordate che da Gioielli Ballarin sono arrivati i nuovi orologi di Daniel Wellington, quelli vintage con cassa piccola e squadrata, sia per lui che per lei. Ma ricordate soprattutto che se acquistate questo orologio avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea, quindi approfittate di questa bella occasione. Stefano, Anna e Karin vi aspettano in Viale Padova, sotto Marina. Pochi secondi e saranno le 17.

0: bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
0: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
0: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
5: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
5: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
6: Estate bollente da Planet Bike.
7: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
6: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
7: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
6: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
7: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
6: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
7: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
8: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
9: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
8: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
10: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
8: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
11: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
12: Piazza Grande, grande in tutto.
13: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
14: Mia nonna.
13: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
14: Mia nonna.
13: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
14: Facile! Ferramenta Sassariolo.
13: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
14: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
15: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
16: Acquista!
17: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
16: Guida!
17: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
16: risparmia!
17: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
18: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
17: Con Take and Drive vinci sempre tu!
18: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
19: Una città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

La canzone di Fra Quintale si chiama Aranciata, riascoltata alle 17:08 minuti, ma lo sapete che oggi è la giornata mondiale degli asteroidi? Sì, sì, sì, si celebra ogni anno proprio il 30 giugno ed è molto particolare perché praticamente è fondata soprattutto sulla conoscenza, perché sappiamo poco di questo argomento, sulla prevenzione per sensibilizzare sulle tecnologie e sui protocolli di protezione planetaria per prevenire eventi catastrofici e poi per monitorare la situazione. Infatti spesso scoprono nuovi corpi celesti potenzialmente pericolosi. E allora prima stavo seguendo l'intervista di un esperto che raccontava che c'è un asteroide molto grande che conoscono da parecchio tempo che si sta avvicinando alla Terra. Ma ci metterà tanti anni prima di arrivare, se arriverà. Sai quando si dice meritiamo l'estinzione, che ci colpisca un asteroide? Sappiate che non è così impossibile, perché questo esperto spiegava che già tanti frammenti di questo asteroide sono caduti sulla Terra e sono stati ritrovati e studiati. Li stanno studiando e stanno facendo, dice, delle scoperte davvero incredibili, tipo che sono stati trovati degli aminoacidi. Quindi questo non vuol dire che ci sia traccia di vita su questo asteroide, però porterà ad altre importanti scoperte. Ma pensa, questa cosa mi ha affascinato tantissimo, però che rimanga lì, voglio dire, che ci metta veramente tanto tempo prima di raggiungerci.

0: promozione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

Questo bambino, nome d'arte di Giuseppe Savoni, produttore musicale, DJ, tra l'altro italiano, originario Puglia, ma poi si è trasferito a New York da tanti anni, sta avendo un successo clamoroso, soprattutto sui social. In realtà è partito proprio con una pagina social e adesso sta facendo grandi cose, soprattutto per la cultura della Italo Disco, della musica anni 70 e 80. In questo caso ha voluto la voce di Sophie Ellis Bextor, quindi questa nuova canzone l'abbiamo sentita nello spazio Out Now, come al solito in collaborazione con Planet Bike. Andate a vedere Planet Bike, che vetrina! Oltre 100 bici in esposizione per donna, uomo e bambino, e non solo bici da passeggio, ma anche le famose bici elettriche di qualità superiore. E ricordate che il prezzo è sempre super accessibile, quindi andate a fare un bel giretto da Planet Bike, che vi aspetta in Viale Mediterraneo a Sottomarina.

0: al mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa.
3: Da Casa Mania trovi serramenti.

0: che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fare.
1: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
0: È una vera specialità.
1: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
2: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
3: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
1: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
2: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
1: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
4: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
5: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
4: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
6: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
7: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
6: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
7: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
6: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
7: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
8: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
7: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
8: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno.

0: edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Pizzeria da Leo.
3: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
2: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
3: Prenota 041 55 40 550.
2: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
3: Pizzeria da Leo,
2: la migliore.
3: Ma che te lo dico a fa?
2: Ma che te lo dico a fa?
4: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Noemi con Tu cosa fai questa sera? E voi che fate stasera? C'è un appuntamento molto interessante, infatti proprio questa sera si chiude la 19ª edizione della Festa del Pesce Azzurro e c'è un personaggio che a me piace, devo dire.
1: Allora, Joe Squillo sarà sul palco, praticamente una garanzia assoluta di energia, va bene, divertimento ai grandissimi classici degli anni 80 e 90, insomma, dai.
0: Beh, lei è veramente simpatica, energica, a me piace Joe Squillo, a te no?
1: Ma sai cosa? È stata sottovalutata a suo tempo. A suo tempo, allora è stato.
0: Beh,
1: un
0: ha
1: momento.
0: Avuto un bel momento.
1: Sì,
0: di
1: è stato
0: successo,
1: un momento che lei era in Rai, era in Mediaset, quindi si faceva vedere. Poi non so cosa è successo, di colpo ha avuto un crollo verticale, nel senso che non l'hanno più chiamata. Ed è stata sottovalutata. Lei per me invece è molto brava. L'ho conosciuta anni fa, una decina d'anni fa, roba del genere, forse anche un po' meno, e devo dire anche molto gentile. Quindi ha fatto anche Pechino Express, se non vado errato, sì, in televisione. Lei
0: beh,
1: è molto brava.
0: Sì, quelli sono programmi, insomma, che fanno in tanti, però lei, dopo aver cantato famose canzoni,
1: siamo.
0: No, vabbè, siamo donne,
1: donne,
0: quella vabbè con.
1: E poi?
0: Eh beh, adesso non me le ricordo, però ce n'erano un paio invece famosissime, adesso non le ricordo, di quando lei era tutta punk, rocchettara, no, era
1: pochino,
0: forte, adesso non me le
1: ricordo.
0: Ma poi si è fatta, si è contraddistinta, diciamo, anche per le conduzioni televisive, si occupava di moda e ne sapeva
1: certo, seguiva
0: le sfilate, insomma, mi piaceva in quel contesto. Dopodiché, appunto, non ha più condotto niente, penso, perché io la TV non la guardo da tanto, per cui magari dico anche una cavolata, magari anche ancora in TV.
1: Sì,
0: tu cosa stai cercando? Notizie?
1: No, stavo cercando le sue canzoni.
0: Ah, dai. Cos'è questa? Dal telefono.
1: No, è così.
0: E qual è?
1: Poi c'è una canzone molto bella, Schizzo Schizzo, la mai sentita?
0: Schizzo Schizzo.
1: Eccola qua, lo faccio sentire.
0: Vabbè.
1: Molto bella, famosa, queste canzoni qua.
0: No, allora aspetta. Parecchia. Aspetta che guardo se abbiamo qualcosa noi
1: questa
0: qui.
1: Questa qua, Love Muchacha.
0: Questo mi ricorda quando ero bambina.
1: Love Muchacha.
0: Sì.
1: Quindi quanti anni ha? Se tu eri bambina ne ho 90 adesso.
0: No.
1: Eccola qua, poi cosa abbiamo? Se va la Salerno hai fatto qualcosa.
0: No, non abbiamo neanche una canzone qui in archivio, ma
1: no.
0: Vabbè.
1: Ok,
0: abbiate pazienza, la stiamo sentendo però, dal telefono di Paolo.
1: Però stasera voglio dire, chi andrà alla Festa del Pesce Azzurro se la ascolterà. Se ci chiamavate a presentarle, magari facevamo 5-6 canzoni oggi pomeriggio di Joe Squillo. Non ci avete chiamato, quindi l'abbiamo ricordato. Grazie.
0: Oh, bella questa.
1: Beh, certo, chiaro, è sbagliato. Cioè, ci chiami a venire, noi ve la facciamo sentire.
0: Tu sei pazzo.
1: Se facevate pubblicità a Radio BCS, non la facevamo, ma se non fate pubblicità,
0: vabbè.
1: Lo ricordiamo così. La prossima volta imparate, giusto?
0: No, io mi dissocio.
1: No, perché? No, è un'azienda.
0: Io
1: questa,
0: mi dissocio.
1: Va bene. Joe Squillo, andate a vederla.
0: C'è l'appuntamento con Simply
1: the
0: Best.
1: Due canzoni, abbiamo
0: sì.
1: Saia 2014.
0: Saia?
1: Sia. No, lei ha detto Saia.
0: Che si legge Saia?
1: Sì, sì. E poi Davide Guetti.
0: Ah,
1: Davide

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivi, grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione. I
3: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
4: Ah, sì! Well, I found a
5: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
4: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
5: E al ricevimento ci pensiamo noi.
4: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
5: La casa di Alice, via Canal di Valle, a Chioggia. Info 334 28 51 386.
4: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
5: La casa di Alice.
4: Dove sogni diventano realtà.
6: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
6: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
7: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
2: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
7: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
2: Affidati ad un unico interlocutore.
7: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
8: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
9: Guida rilassato.
2: Affidati a Bergo.
8: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
9: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
2: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
8: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
10: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
11: Hotel Real.
12: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
10: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
12: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
11: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, sottomarina.
10: Informati 041 49 26 21.
11: Hotel Real.
12: La magia di un evento nello scenario perfetto.
10: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
12: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
10: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
12: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 0 41 55 01 509.
10: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
13: Tomato by Clodia, il

0: pizze con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
0: Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

0: diciamo, ma resta invariato il WhatsApp che usiamo sempre noi e resta gratuito per ora, perché poi quando cominciano a fare questi cambiamenti non si sa mai. Costa 2,49 € al mese. Ma soprattutto ci sono, cioè se voi pagate 2,49 € ci sono queste novità che sono proprio assurde per ora. Poi non vorrei mai che fosse proprio a pagamento qualche opzione importante.
1: Guarda, io stavo leggendo qua adesso, non ho trovato l'ufficialità del pagamento di WhatsApp per certe versioni, non mi è apparsa.
0: No, c'è già l'applicazione, cioè, proprio, però, se fai l'aggiornamento ti viene.
1: Ah, però io ho trovato che WhatsApp dovrebbe introdurre a brevissimo, notizia proprio di qualche ora fa, 30 giugno, dei nomi utente per chi vuole mantenere privato il proprio numero di telefono.
0: Esatto.
1: Quindi praticamente per mantenere privato il proprio numero ci sarà una funzione sia nelle chat di gruppo che in quelle private, sarà possibile scegliere se mostrare il proprio numero di telefono a persone sconosciute, appena conosciuto oppure no. Quindi viene fuori la tua immagine, però non viene fuori il tuo nome. C'è la serie guardami o guarda quello che io voglio farti vedere, è una sorta di privacy che però sotto un punto di vista nasconde chi c'è dall'altra parte. Cioè se io alla fine pago posso essere qualsiasi persona, non so se mi capisci. Cioè a me quando mi arriva un messaggio WhatsApp e vado e mi arriva il numero, vado a vedere, vedo il nome e il cognome di chi è, vedo anche la foto magari, e decido se rispondo oppure no. Se ti viene comunque una faccia di paperino e non sai,
0: chi è
1: lì,
0: appunto,
1: blocchi.
0: Esatto. Chi si vuole nascondere in questo senso quanto mi riguarda non rispondo.
1: Certo. Quindi diciamo che è una, mi viene dire che è un'applicazione che non so chi userebbe, insomma,
0: no.
1: Per chi la riceve.
0: Ma infatti stavo anche leggendo tutte le altre funzioni a cui si può accedere con questo WhatsApp Plus, così lo chiamano. Praticamente c'è la possibilità di aggiungere delle chat tra quelle fissate, cioè tre altre chat.
1: Sì.
0: Poi si possono soprattutto cambiare il tema dell'app, modificando i colori, gli sfondi, le icone, ma chi se ne frega,
1: le suonerie,
0: puoi avere l'icona personalizzata, la suoneria personalizzata, però.
1: 30 € all'anno magari non ci cambiano la vita, alla fine la cambieranno a Zuckerberg probabilmente, altro po', perché gli arriveranno,
0: ma non mi cambia la vita neanche fare l'icona
1: milioni,
0: personalizzata,
1: sì, chi se ne frega.
0: Ma neanche, stavo dicendo, mi viene da dire i più giovani magari vogliono, ma neanche, perché loro alla fine sono meno fissati di noi,
1: che bisognerà pagare con la carta di credito. Qua i giovani non ce l'hanno la carta di credito, quelli giovani, quindi bisogna vedere se i genitori
0: con la
1: gli
0: carta
1: danno
0: di credito,
1: no, sì, devi pagare con la carta, sta roba qua. Cioè la carta di credito, dai tuoi documenti, i tuoi dati e via, altri dati regalati. Boh, mettiamo un punto di domanda. Per me no.
0: Sì, anche
1: per
0: col banco, ma ti puoi pagare.
1: Per me?
0: No, anche per me.
1: Due no.
0: Sì. Speriamo che non sia a pagamento tra poco.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Dai, cantate un mantra questa canzone. Crystal Waters con Gypsy Woman 1991, noi l'ascoltiamo spesso in Unforgettable grazie a Falegnameria Padoana e Stile Design. In questo caso ricordate di andare a vedere Stile Design, che è lo showroom che trovate proprio all'interno della falegnameria. Lì trovate tutte le novità, come vi dicevo, ad esempio le zanzariere, ce ne sono di tanti tipi, di tanti colori, andatele a vedere e fatevi fare un preventivo che è sempre gratuito. Falegnameria Padoan vi aspetta in via Madonna Marina, sotto Marina.
1: 20 secondi.

0: bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
0: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
0: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
5: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
4: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
5: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
4: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
6: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia, diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
7: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
6: Per i nostri 50 anni, mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
8: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
6: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
9: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
10: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
11: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
10: inferriate, ringhiere,
11: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
10: portoni scorrevoli industriali,
11: strutture per parcheggi coperti modulari,
10: strutture e macchinari inox per littica,
11: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
10: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
11: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
10: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
12: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Scopri la zona Dog Beach Astoria, dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Potrai noleggiare uno spazio riservato a te e al tuo cucciolo per godervi il sole estivo in completo relax. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
13: La prima volta che ho mangiato il Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
14: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
13: Gabbiano 2, I love you. Anna mai
15: corre. Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: canzone di Gaia, Bossa Nostra, accogliamo la nostra festeggiata di oggi, Arianna. Ciao Arianna!
1: Ciao Cinzia, ciao a tutti.
2: Ciao, ci sono anch'io, ciao. Te lo dico.
1: Ciao,
0: Paolino. Paolino, Paolino nostro.
2: Arianna che mi vuol far correre.
0: Ma non ce la fa però.
2: Mai.
1: No.
2: Mai,
0: è quello il problema, non ce la fai con Paolo,
2: mai,
0: Arianna.
2: Mai.
1: Ma lui mi guarda da lontano.
2: Guarda, sì. Quando la vedo lo scappo.
0: Dice, mamma finta, mi aiuta.
2: Faccio finta di non conoscerla. Allora, che succede? Oltre al compleanno, cosa stai preparando di bello? Tanto parliamo, diciamo, Arianna Duoccio, per cosa hai conosciuta negli ultimi tempi?
0: Beh, sicuramente per lo street workout.
2: Magari lo dice lei, invece vuoi dirlo
1: sì.
2: Tu.
0: Lei l'ho annunciata.
1: Ma va benissimo anche la presentazione. Sì, sì, abbiamo... fatto un 2026 finora col botto, eventi di fitness, eventi musicali e chi più ne ha più ne metta, perché qua si sfornano successi uno dietro l'altro.
0: E
1: dai.
0: La crociera, Arianna?
1: Guarda, la crociera è stata qualcosa di incredibile, 3 giorni di musica, divertimento, fitness,
2: di fatiche,
1: ma no, ma guarda, noi veneti ci distinguiamo sempre comunque, perché sappiamo divertirci e anche farlo nel modo giusto.
0: Tra l'altro ho visto, Arianna, che stai già preparando quella della prossima, del prossimo anno,
1: certo,
0: crociera.
1: 12-15 giugno 2027, direzione Barcellona.
0: Quindi
1: fantastico.
0: Già si sanno le date e tutto.
1: Assolutamente sì.
0: Bello,
1: sì,
0: bello,
1: però,
0: bello.
1: Però intanto mi godo un paio di mesi di meritato riposo, anche se avrò degli eventi in spiaggia, eventi estivi, però insomma ho bisogno di un po' di riposo per ripartire poi alla grande.
2: C'è qualcosa di invernale anche pronto?
1: C'è pronto qualcosa di invernale, ma non posso dire nulla, è tutto top secret, uscirà a breve.
2: Va bene, bene, lo sapremo. Per il tuo compleanno invece cosa hai preparato? Aspetti che gli altri facciano?
1: Gli altri sono stati bravissimi, nel senso che mi hanno inondato di auguri, è veramente stato veramente tanto tanto bello ricevere tanto affetto dalle persone che mi vogliono bene. Ho lavorato, ma adesso mi aspetta la spiaggia di Isola Verde e il mio marittino per finire il festeggiamento della giornata.
0: Oh, con una cenetta a due, mi dicevi, senza la figlia,
1: sì,
0: per una volta ve la godete.
1: per il primo anno che festeggio senza di lei, però insomma avremo modo di rifesteggiare quando tornerà.
0: Ah, bene, bene, dai.
2: Benissimo.
1: Comunque i vostri auguri sono sempre molto molto graditi e speciali.
0: Oh,
1: perché
0: siamo
1: due
0: felici.
1: Persone veramente speciali per me e quando vi sento mi si rallegra la giornata.
0: Oh,
2: bene, grazie per i complimenti.
1: Paolo, dimmi. Lo vedo ovunque, ti ho visto anche a Rosolina.
2: Sono sul palco.
0: E in ogni dove, anche perché voi insomma siete vicini di casa, tra virgolette.
1: Esatto.
0: Diciamo.
1: Ma prima o dopo faremo un bel trio.
2: La facciamo. Grazie per i complimenti che mi hai fatto, li giro anche a Cinzia, perché insomma non posso lasciarla senza complimenti. Cinzia, ti
0: Arianna, aiutami, aiutami.
2: Fa dei complimenti anche a te.
0: Aiutami tu, perché non ne posso più.
1: Guarda, siete una coppia formidabile, vi ascolto sempre con tanto piacere.
0: Grazie, Arianna.
2: Arianna,
0: ancora tanti auguri.
2: Ciao.
1: Un bacio ragazzi, ciao.
0: Ciao, un bacio.
1: Ciao.

0: cicchetti misti, di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina.

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
2: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Desideri lasciarti alle spalle impegni e stress? Prova la zona G adulti, dedicata ai maggiori di 18 anni e pensata per soddisfare i tuoi desideri durante ogni momento della giornata. Prenota il tuo posto sul centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
3: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.

0: punto di ritrovo dei giovani.
1: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica, party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
0: Eurobar e Mora Mora.
1: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
0: Eurobar e Mora Mora.
1: Drink and food.
0: Lungomare Adriatico sottomarina.
1: Gustati l'estate.
2: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
3: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: nella piaga. Parliamo di carrozzeria Biasione adesso. Nessun vincolo assicurativo. Polizza stipulata con il vostro assicuratore potrà costringervi, facendovi persone forzate, a riparare la vostra auto dal convenzionato. Nessuno invece vi può obbligare. Siete liberi di scegliere il vostro carrozziere. Non vi è nessuna problematica per i pagamenti dei sinistri o per penali varie che vi comunicheranno. No, no. Noi vi consigliamo invece carrozzeria Biasione, la carrozzeria con i suoi molteplici servizi, come carrozzeria gommista, meccanica, noleggio oppure soccorso stradale gratuito se lasciate lì l'auto da aggiustare. Biasione vi darà tutta l'assistenza di cui avete bisogno, dalla consulenza per un sinistro appunto alla stipulazione di una richiesta danni, perché da Biasione il cliente è sempre una priorità. Carrozzeria Biasione, mi raccomando, ricordate, in via Padre Emilio Venturini 274 a Sottomarina, sempre un passo avanti.
1: Ed ora parte uno dei tanti appuntamenti con Simply the Best, sapete, dedicato agli anni 80-90-2000, questo caso anni 80, quindi i nostri preferiti. Arrivano Simply Red con It's Only Love del 1989, quindi siamo romantici, dell'87 invece Fanny and Cannibals con Good Thing.
2: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini,

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
3: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
2: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
3: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
2: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
4: Hush Caffè, l'eccellenza a sottomarina.
5: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
4: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
5: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
4: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
5: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
4: E poi ottimi cocktail e aperitivi
5: e le golose coppe gelato.
4: Hush Caffè, Lungomare Adriatico, sottomarina.
5: Telefono 041 55 40 660.
4: Hush Caffè.
5: Hush Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
6: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
7: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
6: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
7: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
6: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone. Da sempre.
8: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
9: Mia nonna.
8: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
9: Mia nonna.
8: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
9: Facile! Ferramenta Sassariolo.
8: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
9: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
10: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
11: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
10: Gabbiano 2, I love you.
12: Anna Michael.
13: Radio BCS.
14: Radio BCS.
13: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
15: Tic, tic.
16: Scarica l'app di Radio BCS.
17: Potrai ascoltare Radio BCS
16: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.

0: proprio Tommaso Paradiso ad agitare Coca-Cola, arriva una notizia dalla nostra città che riguarda il caldo insopportabile, soprattutto se si parla di autobus. Infatti ci sono state tante proteste perché sulla linea Chioggia-Venezia di Arriva Veneto pare che alcuni autobus non abbiano il climatizzatore, quindi pensa che forno in questi giorni.
1: Esattamente, alcune corse della linea 80 che praticamente collega Venezia appunto a Chioggia, alla città. Insomma, ci sono descrizioni sulla partenza di un autobus alle 18, non mancava l'aria condizionata, sembrava di essere in un forno crematorio. La domanda sull'autista: senta, ma l'aria condizionata che manca, qua c'è caldo. La risposta era: scende e prende il prossimo. L'autista più di tanto non può fare, perché quando si rompe lì sono, devono guidare l'autobus, però insomma una risposta un po' più gentile magari ci stava.
0: Sì, tanto che adesso vogliono fare una petizione, anche perché non è soltanto l'aria condizionata, spesso ci sono altri problemi, si rompe, che ne so, un pezzo, si fora la gomma.
1: Perché gli autobus sono vecchi, evidentemente.
0: Alcuni sono vecchi, alcuni in realtà sono nuovissimi, però dipende da quello che ti capita. Certo, senza aria condizionata in questi giorni è veramente terribile. E un pendolare, ad esempio, sottolinea il fatto che, ad esempio, lui lavora a Venezia da 13 anni e paga una abbonamento mensile di circa 70 euro, dice, per viaggiare in queste condizioni.
1: Ah beh, manca l'aria condizionata, ma mancano gli sconti anche. Allora Arriva Veneto avrà sicuramente nei prossimi giorni un piccolo grattacapo, perché arriveranno delle segnalazioni ufficiali da parte dei viaggiatori.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Sai che da un pezzo non sentivo più questa canzone dei Coro con Talisa che la cantava. Grazie Cinzia,
1: ma
0: per
1: prego,
0: questa scelta
1: prego
0: che hai fatto per sbaglio probabilmente. Allora, la gioielleria
1: balla...
0: C'è molto, ma ti sarei sbagliata sicuramente. Mi sembra impossibile che i tuoi gusti siano questi. La gioielleria Ballarini.
1: Neanche
0: aspetta...
1: avessimo sentito chissà cosa. Sto lavorando.
0: Probabilmente,
1: giusto?
0: Non lo so.
1: Ah no, di solito mi dici così.
0: Non ti sto ascoltando.
1: Ah,
0: allora,
1: okay.
0: Gioielleria Ballarini vi aspetta per dovrei lavorare adesso.
1: Ah,
0: Gioielleria Ballarini vi aspetta con
1: ora
0: i nuovi orologi Daniel Wellington. L'accessorio che svolta Luca le persone, orologi fantastici vintage con cassa piccola e squadrata sia per lui che per lei. In più, acquistando da Gioielleria Ballarini questo orologio, Daniel Wellington, avrete anche un paio di occhiali in omaggio della Daniel Wellington, così tanto per cambiare. Non perdetevi questa bellissima occasione. Stefano e Karin vi aspettano in Viale Padova sotto Marina e poi anche potete acquistare altri brand, ce n'è per tutti i gusti.
1: Hai finito di lavorare?
0: Abbastanza.
1: No, abbastanza. Proprio finito perché abbiamo finito il nostro appuntamento di oggi. Ci vediamo il mese prossimo, ci sentiamo il mese prossimo.
0: A luglio sì, ci sentiamo.
1: Ma mi senti?
0: Eh?
1: Ma mi senti?
0: Certo che ci sento, a luglio.
1: A luglio, a domani, ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Pochi secondi alle 19.

0: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
1: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
0: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
1: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
0: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza

0: centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. I
2: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì! Well, I found a
4: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
5: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
4: E al ricevimento ci pensiamo noi.
5: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
4: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
5: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
4: La casa di Alice.
5: Dove i sogni diventano realtà.
6: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
7: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
6: Scopri di più su somit.it.
7: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
6: Affidati a noi.
8: Estate bollente da Planet Bike.
9: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
8: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di e-bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
9: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
8: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
9: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
8: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
9: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
10: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
11: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
12: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
11: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
13: Pizzeria da Leo.
14: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
13: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
14: Prenota 041 55 40 550.
13: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
14: Pizzeria da Leo,
13: la migliore.
14: Ma che te lo dico a fa?
13: Ma che te lo dico a fa?
15: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

0: collaborazione con
1: Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
1: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
1: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
0: Presenta Out Now.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
5: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
4: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
5: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
4: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
6: Bagni Lungomare.
7: Dimmi quando tu verrai.
8: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
6: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
8: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
6: Passa a trovarci. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un clic. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
8: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
6: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
9: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
10: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
11: Acquista,
12: scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
11: Guidala
12: per almeno 36 mesi e se non ti piace più
11: risparmia.
12: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni.
13: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
12: Con Take and Drive vinci sempre tu.
13: Solo da Campello Motors a Mestre, Padova, Milano e Monselice.
14: Ristorante Locanda Sette Mari.
15: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
16: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
14: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Portoviro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
17: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia. Logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice. Logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
1: Di Nadia è felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La Taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La Taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La Taverna di Nadia è felice. Logico.
3: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Scopri la zona Dog Beach Astoria, dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Potrai noleggiare uno spazio riservato a te e al tuo cucciolo per godervi il sole estivo in completo relax. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533. Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile.

0: facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
1: Dai, assaggia questa.
2: L'adoro.
1: E questa?
2: Divina.
1: Ma quanto sei golosa.
2: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
1: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani, con 12 tipi diversi di farcitura.
2: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
1: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
2: Pasticceria Ceolin. Piazza Italia Sottomarina.
1: Pasticceria Ceolin.
2: L'adoro.
3: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
0: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
3: Il punto di ritrovo dei giovani.
0: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
3: Eurobar e Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
3: Eurobar e Mora Mora.
0: Drink and food.
3: Lungomare Adriatico Sottomarina.
0: Gustati l'estate.
4: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
5: Tic, tic.
6: Scarica l'app di Radio BCS.
7: Potrai ascoltare Radio BCS
6: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
5: Tic, tic.
4: Radio BCS.
5: Radio BCS.
4: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.
3: What a-

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena. Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
2: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
0: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
3: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
0: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
0: Hotel Rial.
5: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
4: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
5: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
0: song, yeah. Hotel Rial, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
4: Informati 041 49 26 21.
0: Hotel Real.
5: La magia di un evento nello scenario perfetto.
6: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
5: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
6: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
5: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
6: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
5: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
7: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
8: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
7: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
8: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
7: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
8: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
9: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
0: Panificio Manfredi. Passione per le cose buone.
9: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
0: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
9: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
10: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
11: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia, 041 49 80 07, crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
3: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
4: Piazza Grande, grande in tutto.
5: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
6: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
5: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
6: Sì, sì, come no?
7: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
8: Dalla concessione Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
9: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
10: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
9: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
10: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
11: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
10: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
11: Affidati ad un unico interlocutore.
10: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
12: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
13: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
12: violino, saxofono,
13: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
12: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
13: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
12: Associazione Musica Chioggia.
13: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
14: Rooftop. Rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
15: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
14: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
15: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
14: Rooftop. La terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
15: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
14: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BGS. I suoni successi 80, 90, 2000.
1: Simply the best.
0: I successi 2000.

0: pasta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
1: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
0: Gabbiano 2, I love you.
2: Anna mai corre.
3: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
4: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fa.
5: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
4: È una vera specialità.
5: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
6: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni oppure concediti una pausa di intenso piacere.
7: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
5: I migliori caffè da tutto il mondo macinati al momento.
6: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
5: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
8: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
9: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
8: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
9: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
8: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
10: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
11: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
10: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
11: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
10: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
11: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
10: Pizzeria da Leo.
12: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
10: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
12: Prenota 041 55 40 550.
10: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
12: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
10: La migliore.
12: Ma che te lo dico a fa?
10: Ma che te lo dico a fa?
13: Radio BCS.
14: Radio BCS.
13: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
15: Tic, tic,
16: scarica l'app di Radio BCS.
17: Potrai ascoltare Radio BCS
16: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
15: Tic, tic,
13: Radio BCS.
14: Radio BCS.
13: Grazie alla nostra app ci ascolti.

0: Amore, mi vuoi sposare?
1: Ah, sì!
0: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
1: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice.
1: Dove sogni diventano realtà.
2: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina.

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
1: È lo sport del momento, è il padel.
2: Claudia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
2: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
3: Claudia Lab.
4: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
2: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: 041 49 65 905.
5: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
6: Guida rilassato.
7: Affidati a Bergo.
5: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
6: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
7: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
5: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
8: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
9: Da Casa Mania trovi serramenti, porte in

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
3: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
2: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
3: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
2: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
3: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
4: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540 274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice, logico.
0: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
3: Eti Service. Impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
4: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, capotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
3: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
4: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
3: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
5: Sorry, what is Baccaro?
6: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
5: Oh, wonderful. And which is the best Baccaro in Chioggia?
6: È il Cicchetto.

0: elettrici che ti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger e i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
3: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
2: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
4: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: sito.
1: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
2: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
1: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
2: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
1: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
3: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
4: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
3: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
4: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
3: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
4: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
3: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
5: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
6: Mia nonna.
5: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
6: Mia nonna.
5: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
6: Facile! Ferramenta Sassariolo.
5: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
6: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
7: È lo sport del momento, è il padel.
8: Clodia Piscina e Fitness
7: ha realizzato due campi dedicati al padel.
8: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
9: Clodia Lab.
10: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
8: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
10: 041 49 65 905.
11: Ristorante Locanda Sette Mari.
12: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce
11: rivisitate in chiave moderna.
12: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
11: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Portoviro. 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
13: Radio BCS.
14: Radio BCS.
13: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
15: Scarica l'app di Radio BCS.
16: Potrai ascoltare Radio BCS
15: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.

0: andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon di Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.

0: 800 500.
1: Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Fai l'esercizio intelligente. Muoviti alla palestra Storia Fitness. Cogli vantaggi e promozioni in corso. Guadagna in salute. Palestra Storia Fitness. Il benessere entra in movimento.
2: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
3: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
2: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
3: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
2: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
4: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
5: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
4: violino, saxofono,
5: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
4: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
5: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
4: Associazione Musica Chioggia.
5: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
6: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS.